microfoni a contributi esterni, singoli o realtà che siano, e nello stesso tempo svolgere magari anche qualche capitolo, tra virgolette, tematico, recuperando le notizie nel tempo e in questo modo, tra virgolette, compensare quello che è il tempo che perdiamo per una comunicazione più pronta, più tempestiva e più efficace, diciamo così. Insomma, questi sono i saluti, questa è la nostra trasmissione, direi di andare a cominciare. La prima cosa che direi è che abbiamo saltato la trasmissione della scorsa settimana. Chi ci ascolta più frequentemente di sicuro se ne è accorto, e lo abbiamo fatto un po' per impegni personali, nello stesso tempo anche per la mia personale convinzione che in un modo o nell'altro l'attenzione in quei giorni dello scorso fine settimana, inizio settimana per l'appunto, quando esce la stampa rassegnata, sarebbero inevitabilmente, nel bene o nel male, stati monopolizzati come attenzione e come tensione anche forse emotiva rispetto ai risultati del referendum costituzionale che, come sappiamo, poi ha dato la vittoria al no. Notizia che rincuora non tanto perché abbiamo vinto propriamente qualcosa, ma sicuramente abbiamo scampato un altro pericolo. Penso che fosse evidente a tutti e a tutte la portata politica, al di là degli aspetti tecnici e tecnicistici con i quali in qualche modo hanno forse anche tentato di intortare la popolazione italiana, però dopodiché il referendum appunto assumeva un valore assolutamente politico, in fondo qualcosa che potrebbe assomigliare a quelle che sono ormai diventate famose, le elezioni di midterm negli Stati Uniti, quindi una sorta di valutazione sull'operato del governo, e la maggioranza degli italiani in modo abbastanza deciso ha dato un segnale di discontinuità rispetto a quelle che sono le iniziative e l'operato del governo. Dico scampato pericolo perché probabilmente immediatamente pronto dietro a un'eventuale vittoria del sì ci sarebbe stata anche la riforma elettorale, cosa che non ci siamo necessariamente allontanati in modo definitivo, ma comunque qualche ripensamento in più ce l'avranno. E tra le cose che sono successe a seguito della vittoria referendaria del no, c'è stato anche le dimissioni di Delmastro, che oltre ad essere un sodale di Donzelli, quindi un soggetto della sua risma, è stato anche una figura abbastanza rilevante nelle vicende che abbiamo avuto il modo, il tempo e l'occasione di commentare tante volte rispetto al carcere di Sollicciano. Questo mi dà lo spunto per andare a bomba rispetto a una notizia che vorrei recuperare nel tempo. È una notizia che in realtà era uscita il 5, 6, 7 di marzo, in quei giorni lì, però nello stesso tempo c'era anche i giorni dell'8 marzo, quindi la nostra attenzione si è concentrata su altre cose. La recuperiamo oggi anche grazie all'articolo che comunque esce sul venerdì di Repubblica e che ci permette di ecco, recuperare appunto una notizia che avevamo saltato. La questione, tutto, o meglio, la questione, tutte le notizie, tutte le questioni che sono legate al carcere di Sollicciano, con le sue specificità, che oltre a essere afflitto dai problemi propri di ogni struttura carceraria legate al sovraffollamento, alle ingiustizie, al tipo di detenzione, al rapporto tra personale sanitario, medico, educatori, quindi operatori sociali e guardie carcerarie, i problemi dei carceri, della carcerazione, della giustizia italiana, che appunto sono riferibili alle carceri, sono davvero enormi, davvero infiniti e nulla avevano a che fare con le chiacchiere legate al referendum costituzionale che parlava di giustizia per parlare di potere politico e accentramento dei poteri, e invece appunto sulle carceri si continua a vedere tanti problemi. Quelli di Sollicciano, e per questo li seguiamo con una particolare continuità, sono anche problemi specifici legati alla fatiscenza della struttura che continua a dare problemi di ogni sorta. L'articolo è riferito proprio a questo e lo andiamo a guardare per come esce sul venerdì di Repubblica, facendo più o meno una sorta di copia e incolla rispetto a quelle che erano state le notizie già uscite a inizio marzo e che, come ho detto, non abbiamo trovato lo spazio di inserire in quella che è un'ora di trasmissione, che sicuramente ci permette di dire tante cose, ma ovviamente non tutto. Il carcere di Sollicciano finisce alla Consulta. Cimici, celle fatiscenti,
fatiscente suicidi. L'Istituto Fiorentino è un caso, un ricorso ora potrebbe fare scuola. Esiste un limite alle sofferenze e anche al degrado di un carcere, un confine che in questi anni nel penitenziario di Sollicciano a Firenze è stato tante volte superato, ignorando i diritti di detenuti e lavoratori. Adesso la situazione dell'istituto, attanagliato da problematiche di infiltrazioni, sovraffollamento, cimici, muffa e anche noto per violenze e suicidi, sarà valutata dalla Corte Costituzionale. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato infatti una questione di legittimità, accogliendo la richiesta di un detenuto marocchino che, condannato per omicidio, uscirà nel 2042, chiede il rispetto della sua dignità. Il caso, destinato a fare scuola, inizia 2 anni fa, quando i suoi legali, gli avvocati, che ora lasciamo i nomi, presentano un reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza denunciando le condizioni di vita del loro assistito. Dopo mesi di silenzio, senza risposta, fanno una nuova mossa. Chiedono il trasferimento ai domiciliari, sono consci che per la natura del reato e della pena inflitta si tratti di una misura poco realistica, ma ritengono sia incostituzionale negare una misura alternativa di fronte a un carcere ridotto in quello stato e la persona coinvolta ha alle spalle anni di buona condotta e non presenterebbe aspetti di pericolosità sociale. Ormai è una partita a scacchi. Il 4 novembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva concesso al DAP e al Ministero della Giustizia 80 giorni per rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto, cioè per iniziare almeno gli interventi di manutenzione straordinaria, dotare le celle di acqua calda, procedere alla disinfestazione e impermeabilizzare le coperture. Ma il Ministero è rimasto oggettivamente inadempiente e così il Tribunale di Sorveglianza, dopo svariati passaggi, ora si è rivolta alla Consulta. Domanda se sia costituzionale precludere ai domiciliari una persona condannata a vivere in una cella fradicia, ovvero in condizioni contrarie al senso di umanità e in violazione dell'articolo 27 della Costituzione. Così, per la prima volta, il fallimento dei rimedi ordinari di file e piani di manutenzione porta direttamente a Roma alla verifica costituzionale. Quindi, in sostanza, c'è il tentativo da parte di due avvocati di creare un precedente, se vogliamo, diciamo, un'iniziativa provocatoria che metta di fronte alle proprie responsabilità coloro che dovrebbero agire nei confronti del risanamento di questa struttura devastante dal punto di vista delle condizioni di detenzione, che impatta seriamente sulle condizioni di vita materiale, tanto da essere stata ritenuta spesso e più volte anche alla base delle scelte suicidarie di alcuni e alcune dei suoi detenuti e detenute. Ecco, in sostanza l'articolo non dice niente di nuovo, se non ribadire ciò che è talmente ovvio da essere ormai di fronte agli occhi di tutti, ma c'è questo tipo di iniziativa che potrebbe aprire una breccia nelle mura di questo carcere, una breccia che poi ovviamente non siamo noi a tessere le lodi di un'iniziativa che vuole solo ed esclusivamente rimetterlo a posto. Crediamo che ci siano tante e tante cose che andrebbero riviste, a partire proprio dall'idea che la detenzione sia davvero uno strumento rieducativo, soprattutto alla luce di quali sono i reati che conducono ormai direttamente dentro le carceri. Ma questo è un'altra tipo di discussione e di riflessione che non sta a noi fare adesso, in questo momento. Volevo appunto portare all'attenzione questo articolo qua, che porta alla luce e mette in evidenza una strategia di due avvocati, direi abbastanza intelligente e sensata, che stanno tentando di mettere con, tra virgolette, le spalle al muro sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP e sia il Ministero. Ministero che, come ho iniziato e chiudo, ormai non vede più tra le sue figure apicali Delmastro, che è stato sottosegretario alla giustizia, uno che, se vogliamo usare la stessa espressione che era in voga per Renzi, faceva parte del giglio o cerchio magico, in questo caso più cerchio magico, forse Colosseo magico o lupa magica, anche se Delmastro non è romano, però era nella cerchia magica della Meloni. Non c'è più, e questo avviene a un annetto quasi preciso da
da quando era venuto a Sollicciano, a promettere ben 10 milioni di euro per le ristrutturazioni, suddivisi tra lavori che dovevano partire subito, lavori che si dovevano svolgere più in là nel tempo. Insomma, per le piazzate c'è sempre tempo per i lavori e per rinviarli lo stesso. A questo punto si capisce come la strategia di questi avvocati sia tutt'altro che stupida, ma un altro tentativo che si associa ad altre iniziative magari meno brillanti e meno ficcanti, che provano a smuovere davvero qualche cosa. Comunque Del Mastro non c'è più, e di questo non ce ne possiamo certo dogliare. Cambiamo pagina, cambiamo argomento. Eccomi che ci sono, che prendo la notizia giusta, anche questa la recuperiamo perché è successo già ormai 10 giorni fa, il tempo veramente corre, però mi sembra rilevante parlarne per il ruolo soprattutto della giunta, della politica che si è schierata a fianco di questi manifestanti presidianti, e si sta parlando della vicenda e vertenza della RAI a Varlungo, la storica sede regionale della RAI, che insomma ogni tanto c'è stato qualche rumor, qualche sentore di dismissione, licenziamenti, chiusura e quant'altro, e ancora una volta si torna a parlarne. Cosa succede? Lo guardiamo su un articolo online, perché vi confesso senza vergogna e senza imbarazzo che di questo giorno non ho la rassegna stampa, quindi non ho i giornali cartacei, però la cosa appunto ci riguarda e ci interessa, per cui la guardiamo come è uscita. Più o meno i giornali si equivalgono, e anche gli articoli sul web sono più o meno gli stessi. Quando parla la politica, poi più o meno si riportano le dichiarazioni, ed è proprio questo il caso, quindi non è una svista e non è un problema di qualità. Manifestazione in difesa sede RAI e per il nuovo contratto giornalisti. Poi subito un virgolettato: Saccardi, atto di indirizzo per evitare la cessione. Quindi già si apre con questo vincolo che in qualche modo viene messo dalle parole della Saccardi, per cui si dice che non si deve vendere la RAI, la sede, quindi c'è già l'attenzione posta sull'immobile. E è proprio per questo che voglio guardare questa vicenda, perché i nervi scoperti della giunta, sia della giunta fiorentina sia della giunta regionale, li si vedono immediatamente da questo aspetto. Credo che sia un po' la cartina di tornasole, perché non c'è tanto o non c'è in primo piano la difesa di coloro che ancora di fatto ci lavorano, quanto quello dell'evitare la possibile speculazione immobiliare, per cui si sta già pensando al passo successivo. Ed evidentemente, per come la vedo io sempre umilmente, ma proprio per la partecipazione importante che c'è stata da parte della politica, perché c'era a parlare con il megafono, quindi in una forma diciamo di piazza e di presidianti, quindi quando la politica scende in piazza e vuole fare un po' finta di essere a metà tra l'operaio, il sindacato, il cittadino comune, poi sono loro in realtà che tendono le fila di gran parte delle decisioni di indirizzo territoriale e urbanistico in special modo. Però ecco, hanno parlato tutti, c'era Gianni, c'era la Funaro, c'erano altri consiglieri regionali, e hanno messo in evidenza questo aspetto della opposizione alle ipotesi di vendita e di cessione dell'immobile, perché credo che sia una loro esigenza prima ancora di quella o perlomeno prima ancora che dei lavoratori, che prima ancora di vincoli sulla sede hanno bisogno di una solidarietà in quanto lavoratori e lavoratrici che operano ancora dentro la sede RAI. Però questo è quanto possa testimoniare i nervi scoperti della giunta su operazioni urbanistiche che si affastellano una sull'altra. Non c'è ovviamente solo il Cubo Nero, anche se la vicenda del Cubo Nero, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, è diventata iconica di una gestione del territorio. Proprio per smarcarsi da quest'idea, sembrano in qualche modo voler annunciare una sorta di svolta per il destino di questo immobile. Quindi l'articolo dice: Firenze, la politica non è spaccata in Toscana nella difesa della storica sede della RAI di Firenze, che l'azienda vorrebbe vendere. Dal presidente della regione Gianni alla sindaca di Firenze Funaro, alla presidente del consiglio Saccardi e capo dell'opposizione dell'assemblea Alessandro Tommasi, tutti sono dichiarati pronti a prendere iniziative unitarie a
affinché il palazzo disegnato dall'architetto Gamberini resti patrimonio direzionale della città e punto di riferimento del servizio pubblico per tutti i cittadini toscani. Imponente la manifestazione di oggi, ora imponente mi sembra veramente un parolone, però prendiamolo com'è. 19 marzo, organizzata dall'Associazione Stampa Toscana col presidente e il comitato redazionale del TG Rai della Toscana, alla quale hanno partecipato i giornalisti della Rai con tutti i lavoratori della sede rappresentati dalla RSU, giornalisti di altre testate, rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici di ogni schieramento, comitati civici e numerosi cittadini. Il presidente della regione, l'assessore alla cultura Cristina Manetti, nel sottolineare il valore strategico del servizio pubblico sul territorio, ha annunciato di aver già sollecitato un incontro con i vertici dell'azienda per affrontare il caso. Anche la sindaca Funaro e anche Caterina Vite hanno parlato con fermezza, dichiarando la volontà di interloquire direttamente con i vertici aziendali. Un appuntamento sarebbe già fissato. Ha inoltre posto un freno la sindaca Funaro sul piano urbanistico. Non saranno approvate varianti che modifichino l'attuale destinazione d'uso dell'edificio, vincolato a funzioni direzionali pubbliche. Credo, ecco, che mi posso fermare qui. La cosa va ancora avanti, parla, ma ribadisce le solite cose, fa altri nomi della politica, compresi i consiglieri di AVS al Consiglio regionale che erano presenti, ma insomma, ripeto, ora non ci interessano più di tanto. Vedete, e anche voi avete sentito come si metta fortemente l'accento sul destino dell'immobile. Ovviamente questo porta a riflettere, evidentemente, uno, se la RAI pensa già non solo di mandare da un'altra parte, se va bene, o addirittura di considerarli come esuberi coloro che ci lavorano, ma se anche pensano di poter vendere l'immobile e farne un'operazione di incasso e di trasformazione urbanistica edilizia, questo accade in virtù di ciò che hanno visto accadere intorno a loro negli anni, a partire da altre sedi, a partire dall'Enel, a partire dalla Telecom. Insomma, sono tante le dismissioni, potremmo fare un lungo elenco di stabili, edifici o anche ex produttivo o ex artigianale dismesso, nelle quali le proprietà private hanno realizzato buoni incassi e buoni introiti attraverso le agevolazioni, le facilitazioni che i piani urbanistici e i regolamenti urbanistici, o prima ancora si chiamavano i piani regolatori, hanno permesso delle trasformazioni a profit. Quindi se la RAI pensa di poterlo fare, evidentemente è perché nel tempo c'è stato un bolsolco che è stato scavato dalla giunta e dalle giunte che poi di fatto sono tutte di centro-sinistra e che delle quali conosciamo bene l'azione amministrativa. Se invece c'è nello stesso tempo dall'altra parte, da parte di questa giunta, la volontà di citare, agitare la bandiera del vincolo urbanistico e della nemicità a operazioni di questo genere, evidentemente si torna a dire che i nervi sono scoperti. Vediamo quello che succederà, perché poi, ecco, l'ultima riflessione e l'ultima chiosa è che adesso è facile dire, fino a che ci sono i lavoratori e le lavoratrici dentro, lo stabile è ancora in uso, non ci sono gli esuberi, non è ancora tutto fatto, è facile per la politica schierarsi al fianco di chi ci lavora, delle varie RSU, delle varie maestranze, e dire manteniamo tutto com'è, noi saremo con voi. Poi dopo, se davvero la RAI dovesse decidere come azienda pubblica di chiudere, di cambiare sede, di fare altri tipi di operazioni con il proprio personale, l'edificio resta davvero vuoto, è lì che si misureranno poi le volontà, le capacità e i segnali di discontinuità, oppure se invece si tornerà a permettere al privato, e in questo caso alla RAI, che proprio privato non è, ma che si possa comportare come un'azienda pubblica che però ha una politica manageriale e di fatto privata come player immobiliare, di fare con la propria proprietà privata quello che più gli piace e gli affari che meglio gli vanno. Quindi ad oggi è facile dare dei segnali di discontinuità su questa vertenza. Fidatevi voi, se ve ne fidate, io assolutamente no, ma so di sicuro che ascoltatori e ascoltatrici non ce n'è neanche uno che è ripescato dalla piena. Facciamo una pausa musicale perché siamo già a 20 minuti e poi ci risentiamo.

0: L'Italia antifascista non si piega, no, lo diceva il Vespro in questa canzone. Ovviamente siamo tornati con il microfono in mano a Radio Wombat, è sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Chi tra voi si fosse collegato solo adesso, mi raccomando, non ci lasciate perché come la canzone ci ha transitato direttamente su questo tema all'antifascismo, la risposta che anche Firenze ha dato all'apertura della prima sede nazionale, se non ho capito male, perlomeno è andata o dovrebbe essere andata così, la sede di Roberto Vannacci, la sua formazione, il nuovo partito, appunto Futuro Nazionale, la prima sede aperta a Firenze e una prima bella contestazione partita proprio dal quartiere che minimamente ha idea di tenersi fra le scatole dei soggetti come questi che, nonostante i loro tentativi di accreditarsi come una forza che fa pienamente parte, a pieno diritto, dell'arco costituzionale e parlamentare, tant'è che tra le primissime dichiarazioni di Vannacci c'è stata quella di dire che la Costituzione non ha alcun riferimento antifascista, tra l'altro in una lettura che è tutta sua della carta costituzionale, anche se l'avrà spulciata in lungo e largo, magari ha fatto una ricerca con Ctrl F per vedere se c'era mai scritto da qualche parte fascismo antifascista. Fascismo, e poi ne ha fatto una sua personale e strumentale interpretazione. Al di là di questo, la gente di quel quartiere, ma in generale di Firenze, si è dimostrata assolutamente intollerante rispetto alla loro presenza. Un'intolleranza che io mi sento di rivendicare appieno, senza la paura, la vergogna o come dire il nicchiare di fronte a loro che puntano sempre il dito, abituati ormai a una semplice e sola attività che è quella di trollare gli altri, di farci sentire in colpa o in difetto perché siamo intolleranti. Certo, siamo intolleranti di fronte alle forze politiche che senza vergogna alcuna propongono il razzismo, ripropongono l'antisemitismo, quello ottocentesco, quello del complotto dei savi di Sion, ripropongono idee totalmente fuori dalla storia, sostenendo suprematismo razziale, patriarcato, razzismo, xenofobia, colonialismo, genocidi, violenze di ogni genere e che quindi sono loro le persone che praticano l'intolleranza e la vorrebbero eleggere a sistema. E se parti della società sono intolleranti alle idee di intolleranza, beh, non c'è che esserne contenti e rivendicare tutto senza vergogna e senza imbarazzo. L'ho fatta un po' lunga per andare a introdurre me stesso ancora una volta per l'introduzione che ho fatto a Firenze antifascista e poi guardare un po' anche i giornali rispetto a quella che è stata l'uscita mediatica di questa contestazione che, appunto, ormai l'ho detto varie volte, sabato 28 Firenze ha messo in campo per contrastare l'apertura della sede di Futuro Nazionale. 2 secondi 2 è ancora l'introduzione all'intervento di Firenze antifascista. Eccoci, eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat per avere un commento, una valutazione su quella che è stata l'importante giornata di sabato che ha visto purtroppo, diciamolo tranquillamente e serenamente così, l'apertura, l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, la formazione politica del generale Roberto Vannacci. Firenze ha risposto con una giornata, mi verrebbe da dire, un po' confusionaria, forse nel suo svolgimento, però altrettanto spontanea e partecipata. La cosa è uscita anche sulle cronache locali, abbiamo visto già qualche articolo sul web, poi guarderemo quelle che sono le notizie sulla carta stampata, però mi sembra che questa volta siamo riusciti, o in qualche modo le cose sono andate in un modo tale che si è evitato lo schema, il classico dispositivo interpretativo degli opposti estremismi, quindi da una parte coloro che non vogliono i fascisti, dall'altra i fascisti che chiedono a buon diritto, secondo loro, un posticino
1: nello spettro politico del paese e in qualche modo, ecco, si è commentata questa giornata partendo da un dato di base che credo sia assolutamente incontrovertibile. Peraltro ho avuto la possibilità di esserci, quindi lo confermo anche di persona: c'era davvero tanta gente, rifredi, ma non solo rifredi, e nello stesso tempo i circuiti della sinistra, quella moderata legata al Partito Democratico, alla CGIL, che poi negli anni, non nascondiamoci, hanno e hanno avuto e credo purtroppo continueranno ad avere anche una buona parte di responsabilità in quello che è stato l'equiparazione delle destre, anche delle destre più estreme, nei loro contenuti, nei loro slogan, nelle loro retoriche, nelle loro iconografie e nel loro quindi sdoganamento, e facendoli di fatto transitare dalle fogne, come si diceva fino agli anni 70, poi addirittura ad essere parte del governo e a potersi rivendicare la fiamma tricolore dentro lo stemma, come ha fatto Fratelli d'Italia. E però nello stesso tempo c'era anche tanta gente del quartiere, c'erano movimenti antagonisti e quindi c'era Firenze antifascista, con cui siamo ai nostri microfoni per fare un commento su quello che è stato la loro piazza, il loro presidio lanciato a Piazza Leopoldo, che poi ha girato per il quartiere in forma di corteo autorizzato o non autorizzato, autorizzato a metà, autorizzato nella forza dei numeri e della mobilitazione, questo non si è ben capito, però insomma c'è stato, che poi si è unito anche in Piazza Tanucci all'altra iniziativa del pranzo di quartiere e poi è proseguito. Comunque, al di là di quello che è la ricostruzione, se vogliamo anche farraginosa, ma poi tutto sommato non molto interessante, di come ci si è spostati da un luogo all'altro in quel quadrante di città interessato dall'apertura della sede, vediamo insieme di fare qualche valutazione a caldo su questa vicenda qua, sullo sfondo e sulla cornice, come Firenze antifascista aveva già lanciato, di un 25 aprile che si avvicina e che quest'anno ha certamente alcune caratteristiche non del tutto nuove, visto che guerra, riarmo e destre in Italia, in Europa e nel mondo ci sono ormai già da qualche anno, però certamente ci sarà qualche elemento di novità. A voi la parola, appunto, per raccontare un po' come avete vissuto questa giornata, questa contestazione, quali sono secondo voi le caratteristiche e cosa ci resta di questa mobilitazione di sabato.
2: Allora, intanto partirei facendo un piccolo riassunto della giornata e di come si è svolta. La mobilitazione è partita dai residenti del quartiere e dintorni, che sono stati i primi ad attivarsi, chiamando il presidio alle 10 del mattino con tanto di musica e pranzo sociale. Nel frattempo poi si è formato un altro presidio a Piazza Leopoldo alle 3 del pomeriggio, che come Firenze antifascista abbiamo rilanciato e sostenuto, mettendosi a disposizione dei cittadini. Una parte dei manifestanti è rimasta in Piazza Tanucci, un'altra parte invece è salita in Piazza Leopoldo, rimanendo però in contatto fra le due parti. Da lì in poi è stato deciso di unire i due presidi, quindi un corteo si è mosso da Piazza Leopoldo a Piazza Tanucci. E per rispondere alla domanda del corteo, no, il corteo non era stato precedentemente comunicato, ma contrattato sul posto. Ed è stata una contrattazione a intervalli con diverse pause e trattative. Alla fine però il corteo ha raggiunto Piazza Tanucci e molte delle persone presenti si sono fermate appunto a Piazza Tanucci. Un'altra piccola parte è tornata verso Piazza Leopoldo, dove lì si è sciolto, mentre il presidio di Piazza Tanucci è proseguito. E per fare una valutazione per concludere, pensiamo che la giornata sia stata comunque positiva, con una diffusa partecipazione che ha visto protagonisti i residenti del quartiere e altri antifascisti provenienti da altre zone di Firenze. Pensiamo appunto che sia una risposta chiara e decisa da parte della Firenze antifascista, che si rifiuta di avere dei fascisti nei propri quartieri.
0: Bene, bene, grazie davvero al compagno di Firenze antifascista che ci ha fornito il loro punto di vista, ha ricostruito un po' anche la giornata che, come vi avevo premesso, è stata un pochino confusionaria, però una confusione assolutamente benvenuta, che ha dato anche la dimensione e permette di misurare quella che è la spontanea reazione della città e soprattutto di quel quadrante lì, e che anche la stampa non ha potuto negare. Ed ora quello che vi propongo è il classico esercizio del day after, cioè di guardare le cronache, come hanno trattato la giornata. Credo che la cosa sia interessante per tutti e per tutte, quello dell'opposizione alle destre in Italia, in Europa e nel mondo è sicuramente un tema che va oltre le nostre piccole cronache, le nostre piccole possibilità, e tra l'altro ci mancherebbe altro, non comincia certo adesso questa enorme, grandissima battaglia che per certi aspetti si può dire sia cominciata ancora prima che la guerra finisse dentro lo stesso Partito Comunista Italiano. Quindi io non ho molto di più da dire, diciamo, di interessante o di definitivo, se non invitare sempre tutti e tutte voi ad approfondire, a non fidarsi mai delle semplificazioni, perché quella della resistenza fin appunto dalla fine della guerra e ancor prima della dichiarazione, insomma, della fine totale sintetizzata nella data della liberazione di Milano del 25 aprile del 45, è quello della sopravvivenza del fascismo, della continuità anche di alcune figure nei vertici, o se non proprio nei vertici, comunque in livelli non indifferenti della macchina statale, è un tema e che ci ha portato e ci continua a portare a rinnovare continuamente la necessità di un'Italia antifascista che mai c'è stata davvero, e che quindi rende, insomma, questa battaglia che si è rinnovata nel piccolo di Piazza Tanucci, tra Piazza Tanucci e Piazza Leopoldo, di cui abbiamo orora parlato, una battaglia che si inserisce in un panorama, in uno spettro ben più ampio, e quindi che la rende anche più interessante. Ora, tornando, insomma, sulle cronache, vorrei appunto con voi guardare un po' i giornali. Parto da quello che gli ha dato forse meno spazio, che è stato il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che fa un articoletto di spalla con una piccolissima foto. Vannacci a Firenze, un ti si vuole, era uno degli striscioni, quello attaccato proprio in faccia alla sede che stava sull'angolo, stava e purtroppo sta, perlomeno per ora, tra via Circondaria e Piazza Tanucci, è messo tra i semafori in modo che fosse ben visibile, anche se poi per chi c'era non aggiungo niente. La vera e propria inaugurazione con l'arrivo di Vannacci è stato, tra virgolette, schermato reciprocamente ai manifestanti antifascisti nei loro confronti e per i sostenitori di Vannacci nei confronti della piazza antifascista, da ben tre camionette della polizia che erano state messe a chiudere la strada e l'accesso, ma anche poi dopodiché a schermare proprio la vista, per cui ben poco o quasi niente si vedeva da una parte e dall'altra, se non cercando proprio di sporgersi e cercando delle prospettive singolari tra una camionetta e l'altra. Dall'altra parte invece c'erano i diversi abitanti dei condomini, ecco, delle case che affacciano su Piazza Tanucci, che invece evidentemente vedevano tutto, e erano anche tra questi, diversi erano allibiti, qualcuno ha anche esposto degli striscioni che le stesse cronache hanno riportato. Comunque, ecco che il Tirreno riporta un po' questo. Rifredi, presidio contro l'arrivo di Vannacci, Vannacci un ti si vuole, recitava uno degli striscioni che accompagnavano la festa di non benvenuto che molti residenti ed esponenti del centro-sinistra aveva organizzato per l'arrivo del fondatore di Futuro Nazionale per l'inaugurazione di una sede, la prima in Italia, proprio nel popolare e storicamente di sinistra quartiere di Rifredi. Questo è giusto l'incipit del primo articolo, non la faccio troppo lunga, se no non ne usciamo più da tutti i giornali. Vado e passo alla Nazione, che invece è sulla prima pagina con protesta generale, questa curiosa grafica della Nazione che mette protesta generale, quindi da una parte c'è una foto divisa a metà come se fosse strappata, anche questo è appunto una impaginazione curiosa, ma per certi aspetti anche demenziale, perché non, come se ci fosse stata un'unità che poi è stata strappata e della quale non si sa chi è più protagonista, no? L'idea che l'Italia sia divisa e che l'antifascismo sia un tema divisivo forse è un'allusione un po' criptica a questa cosa qua, ma molto più probabilmente è il tentativo di fare una grafica accattivante e che poi ha delle implicazioni che sfuggono a coloro che l'hanno direttamente ideata. Ma insomma, andiamo sulle parole: protesta, quindi da una parte, e c'è in corrispondenza della foto dei manifestanti, generale, e dall'altra si vede il Vannacci che taglia il famoso nastro tricolore messo di fronte alla sede. Vannacci inaugura la sede di FN a Rifredi. Anche qui, scusate, faccio un piccolo inciso: notavamo con altri manifestanti come si usi sempre questo FN Futuro Nazionale, FN era ed è Forza Nuova, FN era il fronte ed è il fronte nazionale, insomma FN, se no stanno male. Rione blindato e presidio di protesta, lui nella Costituzione nessun articolo cita il fascismo, fuori il coro, la città non ci vuole. La prima sede di Futuro Nazionale, Vannacci arringa tra selfie e cori, apriamo il nostro laboratorio. L'europarlamentare risponde ai contestatori, nella Costituzione nessun articolo cita l'antifascismo. Certo, l'ho già detto, insomma qui c'è questa idea del generale per cui lui è, diciamo, all'interno della legalità e del dettato costituzionale, tutta una sua interpretazione, anche perché se volessimo metterci a fare i giuristi in punta di forchetta ci dovrebbe allora spiegare come mai nella Costituzione è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, e quindi lui che parla di generazione X con un esplicito, senza nascondere nulla, riferimento alla decima MAS, non è, ecco, secondo lui fuori dall'arco e dal dettato costituzionale. Ci dovrebbe anche dire come mai la legge Scelba o come mai la legge Mancino non siano state dichiarate anticostituzionali, visto che vietano anche queste organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi che tra i propri scopi hanno l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attività alle quali appunto il partito Futuro Nazionale è dedito in modo assolutamente evidente, anche nella stessa attività di apologia del fascismo, che sono appunto gli articoli, come dire, le comme e gli articoli della legge Scelba, che dicevo. Quindi, siccome queste leggi non sono anticostituzionali ma fanno invece parte del nostro ordinamento giuridico, se fosse vero quello che diceva Vannacci, volendogli stare dietro anche a livello giuridico, non è assolutamente vero che la Costituzione italiana non è una Costituzione antifascista, e come ben sappiamo lo è sia nella divisione dei poteri, tanto per stare su un tema che è tornato alla ribalta in questi giorni, in queste settimane di campagna referendaria per il referendum costituzionale, ma lo è anche in alcune sue leggi che in modo molto esplicito dicono che l'apologia di fascismo e la sua riorganizzazione sotto qualsiasi forma è vietata, e quindi, siccome queste leggi non sono anticostituzionali ma ci sono, anticostituzionale è lui e il suo partito. Però purtroppo, ecco, abbiamo passato anni e anni e anni in cui anche il centro-sinistra stesso è complice del loro sdoganamento, e a questo siamo arrivati. Insomma, ora non mi voglio ripetere troppo e andiamo avanti. Questo era l'articolo, come ho detto, della Nazione. Vediamo cosa dicono anche gli altri giornali. Abbiamo un'altra paginata che è quella della Repubblica, apre la sede, contestato Vannacci, i cori, siamo tutti antifascisti. Vannacci inaugura la sede, i cori, siamo antifascisti. Il leader di Futuro Nazionale in piazza Tanucci, accolto da 150 sostenitori, più di 300 al presidio di protesta. Questo è un quartiere di lotte operaie e di accoglienza. Ecco che Repubblica è l'unico giornale che già dal titolo cerca di fare una conta dei numeri, una conta che a me sembra totalmente farlocca, sia da parte dei 150 sostenitori di piazza Tanucci, non perché lo dico io e vi invito non solo a dubitare ma anche a curiosare più che ad approfondire, perché qui si tratta di mera curiosità. Andate a curiosare, ci sono ovviamente immagini di ogni genere. Se voi a quelle che Repubblica conta come 150 sostenitori togliete giornalisti operatori della comunicazione che si sono assiepati intorno a lui, e togliete anche gli agenti della polizia borghese che hanno presidiato la sede fin dalla mattina, come è stato detto, perché il presidio e il pranzo è partito dalle 10 di mattina. Secondo me ai sostenitori di Iannacci non si arriva assolutamente a 100, ma insomma lo dico io, ma vi invito ad andare a guardare. Poi c'è l'altro tentativo assolutamente farlocco, e qui da questo punto di vista è improponibile, quello di contare i manifestanti, perché in una manifestazione che è andata avanti dalle 10 di mattina alle 19 la sera e che si è rivolta ovviamente e principalmente agli abitanti del quartiere, con tutto ciò che questo comporta nei fine settimana, per cui famiglie che hanno portato i bambini, persone anziane che sono passate e poi per altre e personali esigenze si sono spostate, è stato davvero difficile contare quante persone hanno transitato nelle due piazze, come abbiamo ricostruito, tra Piazza Leopoldo e Piazza Tanucci, facendo avanti e indietro in un arco di ben 9 ore. Quindi non c'è stato un momento di vero e proprio picco nel quale contare quanti erano i manifestanti, considerato anche che la prima piazza è partita alle 10 e quella di Piazza Leopoldo invece alle 15, per cui capite bene come c'è stato gente in tutta la giornata fino alle 19 della sera. Quindi con questo non mi permetto di dare altri numeri, ma mi sento di dire che quelli di Iannacci, tanto per cambiare, erano sicuramente meno, e che quelli da parte dei manifestanti sono stati sicuramente di più, ai quali si deve aggiungere la mobilitazione che è partita nei giorni precedenti, quando si è saputo la notizia con una certa certezza, e che ha visto riunioni, assemblee preparatorie in varie località, in vari luoghi significativi del quartiere, comprese attività commerciali che hanno messo a disposizione i propri locali per organizzare quello che è stata la risposta popolare, compresi le persone che stavano affacciate alle finestre, che tra queste c'è chi ha vociato, chi ha esposto degli striscioni, e l'ho comunque già abbondantemente detto, per cui si vedrà e si misurerà anche col tempo quella che è il radicamento di questa nuova sede, o quello che è invece la prosecuzione della mobilitazione per cacciarli, farli andare via e fargli, diciamo, mobbing sociale da qui al futuro. Il Corriere Fiorentino è l'ultimo giornale che guardiamo insieme. Scusate che ho un pochino di raffreddore, ogni tanto mi si chiude il naso e lo sentite, mi dispiace. Colori e fumogeni contro Iannacci, e lui qui a Firenze il punto di partenza. Apre tra le contestazioni la prima sede di FN, di Futuro Nazionale. Prima pranzo di quartiere con le famiglie e bambini a disegnare colori, no al razzismo sull'asfalto. Poi il presidio, una contestazione nata dai residenti di Rifedi e ingrossata da altri fiorentini e della associazioni antifasciste. Non c'è molto altro, c'è appunto, come vi dicevo, questo è l'unico giornale che lo riporta, la foto ai due abitanti, città antifascista, Firenze città antifascista, striscioncino esposto alla finestra di chi purtroppo si ritroverà a vivere proprio sopra la sede di questi sudiciumi. In piazza Tanucci ieri è stata inaugurata la prima sede, il partito dell'ex generale Iannacci, in tanti fin da subito si sono ritrovati in piazza per contestarne la presenza. Per prevenire disordini sono arrivati 100 agenti, questo lo dice il Corriere Fiorentino. Ecco, di questi 100 agenti, 50 erano in borghese, li togliete a quei 50, a quei 150 che la Repubblica citava come sostenitori di Iannacci. Credo che sui giornali ci possiamo fermare qui. L'unica cosa che voglio aggiungere è diciamo una capatina nel mondo del web. Si sa che a Futuro Nazionale ha già aderito, è già passato un ex leghista che è il consigliere Salvatore Sibilla, che è stato, diciamo, oggetto di una polemica legata al suo modo di esporsi sul web, perché questo individuo si sarebbe fatto un video recandosi alla manifestazione mentre in macchina ascoltava Giovinezza. Non ha trovato di meglio che continuare a fare il ganzino con questa storia, inviando anche un comunicato stampa che è visibile sui suoi social e di cui adesso leggo solo l'inizio. Sono profondamente indignato dal modo in cui alcuni giornali fiorentini, schierati su posizioni di sinistra, hanno trattato la vicenda che mi riguarda. Sono stato accusato di essere neofascista semplicemente niente, perché ascoltavo in auto la canzone Giovinezza, un brano storico italiano liberamente disponibile su YouTube Music e su tutte le principali piattaforme. È davvero così grave e pericoloso ascoltare una magnifica canzone della tradizione italiana? Davvero si può essere etichettati come neofascisti per questo? Mi lascia basito la rapidità con cui certi giornali si sono lanciati in articoli diffamatori, pronti a gridare al fascista al primo pretesto. Sembrano pecorelle impaurite che al grido di Sibilla, il nuovo fascistone, si accodano senza alcun spirito critico. Ora il comunicato continua, ma mi volevo solo soffermare su questo. Vedete come si attacca alla semplice possibilità di ascoltare questo brano su YouTube Music, che diventa in questo caso come dire il parametro di ciò che è lecito, ciò che non lo è, no? Siccome questa canzone, che lui dice di essere della tradizione italiana, viene da ridere per non piangere, come se fosse un successo di Sanremo e non una canzone al canto della quale, cioè, si svolgevano le torture nelle ville tristi di tutta Italia, ecco, al canto di questa canzone, siccome si trova su YouTube e non è stata censurata, anche qui per ovvie problemi di rapporti di forza e di egemonia culturale, allora si può ascoltare, e sono coloro che gli danno del fascista che sono in torto e non lui. Quindi siamo sempre nel campo del rovesciamento tra vittima e carnefice, che tanto gli appartiene e tanto gli è caro. Questo è un po' quanto, ripeto, vedremo poi nel futuro come e se questa serie sarà davvero un laboratorio, o come molti e molte ci aspettiamo e abbiamo condiviso durante questo importante e significativo presidio, giornata di mobilitazioni, è stata solo una boutade elettorale che poi lascerà il passo alla più semplice inattività e passività, nella quale questo partito speriamo possa morire e tornare placidamente nella fogna da cui è partito. Altra cosa che dovremmo valutare e vedere un po' nel tempo sarà anche l'evoluzione, se ce ne sarà una, o l'involuzione di quella che è stata la presenza e la partecipazione, diciamo la mobilitazione, anche se quando si parla di certe forze politiche, soprattutto di certe personalità della politica, mobilitazione è una parola che lascia un po' il tempo che trova. Però, come abbiamo visto, la presenza di Gianni Funaro alla sede Rai, pronti a fare una sorta di urban washing sulla possibilità di trasformazione di quell'immobile, quindi di bloccare la possibilità che la Rai venda la sede a qualcuno che vuole fare un bel albergo, un bello studentato, tanto per fare una cosa nuova e farci parecchi soldi. Nello stesso modo, o in un modo quantomeno simile, si è visto un altro personaggio della giunta, sicuramente molto in vista, che è l'assessore Andrea Giorgio, che ha transitato avanti e indietro nelle piazze, soprattutto, per dire la verità, nella piazza Leopoldo, probabilmente perché non è indifferente l'autorizzazione, quindi il rapporto con la questura e quello che è l'ordine pubblico delle due piazze, visto che, per quello che si è capito, è stato detto sia lì che dopo, la piazza Tanucci era stata autorizzata fino alle ore 14, poi il presidio si è protratto, quindi diciamo formalmente, volendo stare in queste logiche, era non autorizzata, mentre il presidio in piazza Leopoldo era autorizzato dalle 15, quindi l'assessore Giorgio si è affacciato e ha fatto solo quello che era autorizzato, cioè è stato statico in piazza Leopoldo, portando un no evidentemente che attraversa la giunta e non solo il Partito Democratico, ma arriva fino ai suoi vertici, ecco, non solo il Partito Democratico inteso come persone magari di qualche circolo, che pure ancora ci sono, ma fino agli apici della giunta comunale. Ecco, sarà da valutare anche che tipo di azione vorrà avere l'amministrazione nei confronti di una cosa come questa, visto che in qualche modo, affacciandosi, si sono schierati e si sono esposti. Se sarà solo una questione, una vicenda di opposizione a un competitor elettorale, che anche se è nel centrodestra, di fatto è un competitore elettorale, o se ci sarà qualcosa di più. Certamente, e con questo non posso che indignarmi,

0: minimizzato la presenza dei fascisti in città, la presenza dei fascisti in Italia, i rigurgiti di fascismo, le nostalgie, l'uso di certe icone hanno sempre minimizzato nel condannare, ed oggi ci siamo ritrovati al governo. Ovviamente la forza di governo non è uguale a Futuro Nazionale. Se Fratelli d'Italia fosse Futuro Nazionale sarebbero la stessa cosa, quindi anche l'idea di una destra compatta, unita, che si riunisce tutta sotto il leader, sotto il capo carismatico, viene messa in crisi non da ora, insomma, ad essere buoni osservatori, le differenze tra una e l'altra formazione ci sono sempre state anche nel loro campo politico e culturale, oggi probabilmente anche di più, però questo, diciamo, difficoltà di tenerli fuori dallo spettro del possibile, del pensabile, se ci siamo arrivati, è anche per le loro responsabilità e non possiamo certo nasconderlo. Quindi mi sembra già un risultato se le cronache che abbiamo letto insieme non partono dalle dichiarazioni della politica, ma proprio per la partecipazione popolare che c'è stata, partono invece dalle dichiarazioni, dalla constatazione e dal racconto di quella che è stata la risposta popolare. Mi sembra anche questo un piccolo grande successo che si deve alla mobilitazione. E su un'altra mobilitazione andiamo a chiudere, e anche velocemente, perché l'ora della nostra trasmissione si completa, ed è la mobilitazione lunga ben 193 giorni dei lavoratori e lavoratrici ALBA, sostenuti da tutta la comunità di lotta del Sud Cobas, che dopo appunto lunghe trattative, tavoli di filiera, arriva la chiusura. Bisogna andare sulle cronache locali di Prato per sapere ciò che è successo, perché Firenze ignora la cosa, benché questi presidi, questa lotta abbia attraversato anche il centro di Firenze, come ricorderemo nella vertenza che è stata protagonista del presidio contro, o comunque su, nel tentativo di costringere il committente Brand Patrizia Pepe a prendersi le proprie responsabilità su ciò che accade nel complesso della filiera, e quindi sulle condizioni di lavoro nelle stirerie e nei luoghi in appalto. E Firenze, insomma, non se ne è parlato, però la cosa è davvero grossa. L'ALBA chiusa la vertenza, salvati i posti di lavoro, è un risultato storico, dice la Nazione di Prato. Il tavolo istituzionale aperto in provincia ha portato all'assunzione degli operai licenziati in una nuova azienda. I committenti si sono impegnati a garantire gli ordini, il riassorbimento dei 18 lavoratori rimasti senza occupazione e retribuzione dall'agosto 2025. Scusate. E per fare un commento abbiamo con noi Pippo del Sud Cobas per insomma raccontare un po' e fare un commento a caldo su questa vittoria, che ormai è datata alcuni giorni fa, uscita insieme al referendum costituzionale. Come sapete, abbiamo perso una puntata, l'ho detto nell'introduzione, non siamo in ritardo per il commento di Pippo su quella che i Sud Cobas chiamano giustamente vittoria storica e l'alba di una rivoluzione nella filiera della moda. Pippo, a te.
1: Sì, ciao a tutti e a tutti, intanto vi ringraziamo per lo spazio, io sono Filippo del Sud Cobas, e sì, pensiamo davvero che quello che è stato siglato lunedì nel Palazzo della Provincia sia un accordo storico, sia un accordo che è stato raggiunto grazie a dei lavoratori, quelli dell'ALBA, che per 6 mesi hanno portato avanti un presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica, l'hanno fatto per 6 mesi senza stipendio, ma soprattutto l'hanno fatto per 6 mesi credendo nella lotta, avendo fiducia nel fatto che si potesse fare qualcosa che non era mai stato fatto prima, ovvero risolvere una situazione di caporalato e di sfruttamento, richiedendo, pretendendo e riuscendo ad ottenere l'intervento diretto dei brand committenti. Questo è stato possibile anche grazie a un'intera comunità di lavoratori e di lavoratrici del distretto pratese e di solidali che si sono stretti intorno a questi lavoratori, cucinando per il picchetto, venendo a fare i turni, dormendo qua. E pensiamo anche però che questa, diciamo, non debba essere una bella eccezione, ma che anzi la logica che rientra in questo accordo debba diventare parte integrante del contratto nazionale tessile, debba diventare una norma vincolante, proprio per far sì che a beneficiare di ciò che questo accordo prevede siano tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano appunto in queste filiere, soprattutto per far sì che ci sia anche

0: diciamo, serenità rispetto a denunciare situazioni di sfruttamento, perché purtroppo quello che vediamo spesso di fronte all'emergere di situazioni come quello dell'Alba è che i brand tolgono le commesse alle fabbriche dove ci sono queste situazioni, lasciando però a casa i lavoratori. E per soprattutto quello che succede spesso poi è che queste commesse vengono ricollocate in altre situazioni di sfruttamento. Ecco, quindi proprio per questo per noi da oggi comunque partirà una mobilitazione a far sì che tutto questo rientri all'interno del contratto nazionale. E niente, siamo molto felici, i compagni sono molto felici, nel corso del prossimo mese torneranno al lavoro e lo faranno con le stesse condizioni che avevano riuscito a ottenere all'alba con la lotta, quindi con un contratto full time a tempo indeterminato. E niente, vi ringraziamo per lo spazio.
1: No, Pippo, assolutamente, siamo noi che ringraziamo te e tutti e tutte voi per questi pochi minuti, ma significativi, visto che siete giustamente impegnati in Ben e tante altre attività, per cui sono io che faccio, tra virgolette, pubblicità, dicendo a tutti e a tutte che le mobilitazioni sono tante e continue. È stata lanciata quella permanente per i precari e le precarie degli Uffizi dal 31, quindi da domani, di marzo e fino al 6 di aprile nel piazzale degli Uffizi. Guardate i social del Sud Cobas per avere informazioni sempre fresche, e grazie ancora a tutti e a tutte voi, il solito grande ciao.

We discussed this and I said no.

0: sentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento.
1: Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Buffoni-ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del Comitato 25 aprile, per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento, della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi, per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda, e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo. Sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
2: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo. E lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente. E quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria in industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare, della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento, delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo, in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato. E proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista, che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio da che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15.30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Filiene di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al Circolo 29 Martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, Non una di meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione 6 Settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca Un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna. Ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo in memoria delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà, e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
0: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano, nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti, gli interventi dal palco, alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta .org, e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere, appunto, sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona, al Sacrario, e dalle 11 in poi, fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi, 2 per l'intervento che segue.
1: Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che come tutti e tutte sapete è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra e, aggiungiamoci, purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale, ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a Futuro Nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono, secondo loro, i capi della piazza o della rivolta: chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione. Probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata, che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile. La Repubblica dice: multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo, chiaramente. Questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico. Chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere: contesta Vannacci, 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con i suoi, le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta, chiaramente, ovviamente, in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe, e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte, diciamo, di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a Piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione Presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di Piazza Tanucci. Comunque a voi del comitato Tanucci Piazza Libera un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache che io ho riassunto un po' in breve, e chiaramente ecco ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
3: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono una abitante del quartiere da ormai tanti anni. Ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere. E innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat, che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie dove anche io per primo ho portato mio figlio, e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere 4, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui Vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non Vannacci, ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme, perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista, a controllo della popolazione, sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, fra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo. Per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive. E i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo Arci GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune, che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra. Quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire: va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile, visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono, appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna di tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi siano state scelte, fra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare, eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
0: Sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni. E ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri, e giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in piazza Tanucci, e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza, e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale, anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile, appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata, abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina. E ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stato una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile, e dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi, guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra proprio di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze, quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile che la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da una gente che li ha convinti a rientrare, quindi la gente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati, quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate, o riscaldamento d'inverno, o il diritto all'acqua, o quella ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un cubo nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici
1: tecnici perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione di indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio per cui non è possibile per nessuno andare oltre ad avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece è la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se chissà anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, scusate, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri, cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Battistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
2: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti, riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delle elucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga è questo: rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata, e questo vale soprattutto per l'area extra-GR. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento, riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese-Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio non un compound.

0: indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività illegali che magari ci sono, però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende, se c'è una domanda, è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido e, come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che, in maniera spesso, a mio parere, strumentale, vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze, e questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità, senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi, che viene a sparire, quella sociale, social housing, che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e dei fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo diciamo, a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione. L'ex OGR, riunendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
1: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, polo scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al polo scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana. Ciao!

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: che sia una birra.
1: Una birra, please.
0: Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito, caldo quanto caldo.

0: Una birra, please!
1: Oh, yeah, sir. Birra!
2: Birra!
3: Allora, sono... mi chiamo Felice Curci. Anno 77, quindi quest'anno 47 anni, benedica. Niente, l'azienda che è nata nel 2007 è nata da un finanziamento, ho partecipato al bando Sviluppo Italia, è nata in dei locali in fitto a San Nicola di Pietragalla. E tutta la storia mia, Birraia, nasce un po' anche prima, durante gli anni di università a Milano, dove la birra artigianale era molto più conosciuta, si produceva, c'erano già strutture birrifici artigianali, e nasce proprio durante gli anni dell'università con la festa di primavera, che si faceva all'Università di Agraria di Milano. Tutta una festa che è incentrata in un giorno dove si devolveva per attività il collettivo, ogni anno decideva a chi dare i soldi. E noi producevamo delle birre così a casa, a casa di un amico. E poi questo mio amico ha aperto il Menaresta a Carate Brianza, un birrificio, e io l'ho aperto giù a Potenza, più o meno negli stessi anni, 2007. Dal 2007 al 2013 ho prodotto a San Nicola e le prime birre erano con il marchio Brant, che in dialetto lucano significa brigante, e ogni birra aveva un nome di un brigante, quindi c'era la Croccola, l'Inconango, la Chitarrid. Volevamo fare pure le quote rosa, ma non ci siamo riusciti, perché dopo nel 2013 ci siamo fermati per varie questioni. Uno, un po' di famiglia, cioè stava nascendo Demetrio, e il primo bambino, e ora ce ne sono due. E poi abbiamo fatto un cambio di impianto, di luogo, cioè da San Nicola ci siamo trasferiti qua a Potenza, in una contrada, in una campagna, molto vicino alla città, però siamo... E quindi da qui, quando ho ripreso la produzione nel 2013, il mondo era già tutto cambiato sulla birra artigianale, molte... persone già sapevano gli stili, chiedevano le IPA, si interessavano di che luppolo c'era nella birra, erano nati nel contempo anche programmi dagli home brewing, cioè quelli che fanno la birra a casa, magari era un programmatore, aveva fatto un programma super tecnico, utile per l'attività anche artigianale, produttiva, non solo hobbistica di casa. Insomma, tutte queste cose, era proprio un mondo in esplosione. E quindi dal 2013 produciamo qui a Contrada Dragonara, che poi è diventata via Poggio d'Oro. Poi il successivo passo dell'attività è che abbiamo iniziato a collaborare prima insieme con un birrificio di Napoli, Malto Libero, dove un po' si cercavano anche ambienti un po' diversi di commercializzazione, dove trovi un po' più rapporti sociali prima di rapporto economico, quindi più attività collaborative che solo e unicamente di scambio di prodotto, bene e servizi. Da qui questo birrificio di Napoli poi ha anche chiuso, ci siamo uniti insieme e quindi abbiamo prima creato il marchio Alba Sauder Brewery, Alba perché azienda lucana birra artigianale è sempre stata la ragione sociale dell'attività, e Sauder Brewery Company perché riunisce un po' i birrifici. Però poi dopo è arrivato il Covid, siamo fermati un po'. Non funzionava questa cosa e abbiamo tramutato tutto la nostra parte comunicativa come birrificio lucano, troverete il sito.it, e con il cane diventa il logo e anche quello che sta in tutte le etichette nelle varie forme. Quindi dalla Potenza meridionale è una birra del territorio, fatta è un Imperial Stout, cioè una nera con alta gradazione Imperial, 8 gradi fa. Però ci stanno come essenze peperone dolce, peperone piccante e finocchietto. Un po' pensare alla salsiccia lucana, quindi che sono gli aromi che si mettono. Naturalmente non abbiamo messo la carne dentro la birra, ma almeno gli aromi. Quindi c'è questa piccantezza, questa balsamicità anche del finocchietto e un po' del peperone dolce, lo spice, la spezia.

0: La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no?
1: Sì.
0: Di questo ritorno normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata?
1: Vari fattori. Uno, perché classe 77, 30 anni avevo, è la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura, che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata, che è unico in regione. Cioè, c'è stata un'altra in Latina, zona Lazio, però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione, e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, so a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato. E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono tante le cose che la Basilicata può dare, natura,
0: Che Milano non dava.
1: certo sì.
0: E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In realtà, cosa c'è dietro la birra?
1: Sì, ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare lo spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo, però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè, qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo, che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto è lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato, sarebbe proprio l'ideale. Quindi comunque dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea dove si allenano con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana è arrivato un mastro della terra cruda e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino, con la sabbia e paglia. È uscito
0: Con la
1: bello.
0: tradizionale africana.
1: Eh sì, vuoto a perdere. Cioè, quindi la sabbia diventa la camera del forno e poi dopo si.
0: Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata.
1: Sì, questo è proprio ultimamente. È da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutto. Dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva, e centri commerciali ci sono. Beh, però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi, tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, vabbè, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche tre maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicino, vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso E poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutta i francescani che avevano i terreni qua storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, però non si è mai creato un centro socio, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura associativa, cioè di comunità, ecco. E mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno, abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. Dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di, appunto, la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nell'autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività, del valore, e poi, insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale.

0: Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no? E di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori.
1: Sì, ho anche ricerche, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati poco, pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua. Ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, ma e anche le verdure fermentate è la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo, perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro.
0: E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del cibo.
1: Sì, rete, è una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, vabbè. Cioè, sempre la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però, cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa più che ci interessa. E cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, che ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata. Forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata, vabbè, captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più dove la cultura è ancora cultura contadina, è ancora esistente. Cioè, in effetti, qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa le nozioni. In altri regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta scomparendo, la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo. Quindi trovare spazi e anche cultura in questo senso, la Basilicata un pochetto ci dà qualcosa.

Concludiamo così questo ciclo di interviste tratte da Raccolte Racconti, la rubrica di Gervasio Ungolo all'interno di Rivista Contadina, e desidero quindi salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di tempo. Vi ricordo però prima di lasciarci che Terra Liquida, l'associazione che si occupa di portare soccorsi nelle terre alluvionate o comunque turbate dai cataclismi ambientali che stiamo purtroppo vivendo in questi mesi, in questi ultimi anni, stiamo sostenendo assieme a loro l'acquisto di un furgone per appunto attrezzato per il soccorso e le emergenze. Tutte le informazioni le trovate all'interno di furgoneofficina.vado.li, il sito nel quale potete non soltanto approfondire il progetto, ma anche eventualmente fare le vostre donazioni. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi auguro buona giornata.

tempo. Non parliamo assolutamente di tutto perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma, riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo e quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo, chiaramente, ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano che, come ricorderete, dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del Tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il comune di Firenze che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie a riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione
politiche sociali, siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il Comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda, dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti, che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato diciamo puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando con la rivolta del 2024 si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile. Tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale. Anche questo direi una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo, a cose fatte. Quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione
che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza, anche in questo caso, di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'Istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più, però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini, punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere, piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi. L'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri. Come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale. Non ci sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto. Il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo, articolato, io non la voglio fare più lunga di così perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto, già la settimana scorsa ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato, anche per prossimità, insomma, questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato. Questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono
stati fatti transitare detenuti politici, quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso appunto la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare, guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso, però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria, è una cosa degli ultimi 2, massimo 3 anni, 2023-2024, l'apertura al turismo e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa dentro delle mura che come mura reggono ancora, ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale, l'estrema ratio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli ripeto, della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti, a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone, molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui, insomma, la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo, dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra, che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano. State ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata. Abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico. Ci stava, perché chi non ci avesse ascoltato fin qui, e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera. Questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile, tragica vicenda di Sollicciano, con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni, e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale. Per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria, e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione, anche rispetto e solidarietà, ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile. Insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca, che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane, vorremmo anche sapere, insomma, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni. Per l'appunto, hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti. Poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato. E di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno, e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci, e soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato, si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si ometteva di dire nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui la Comunità Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice, è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi per coprire questi soldi si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti, ma il problema è ancora più profondo secondo noi. Questa gara d'appalto costruita sul massimo ribasso è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse, il risultato è sotto gli occhi di tutti, sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui gasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le mobilizzazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più le vetture che sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili alla propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute nei nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità ai dati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più chiaro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà, riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, un'adesione che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che aziende e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
0: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze, appunto, dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica: aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societarei. In molti numerosi casi, aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice La Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi, avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde di fatto una mobilità privata dei cieli e quindi va bene. Che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio. E insomma, va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020. Mi sembra veramente uno scandalo, altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare, ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza e quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve. E magari davvero, come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati. Quindi, quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti. Ecco, allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinea Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, al momento in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa. E a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli, poi scorrendo gli articoli ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori, e andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano. E quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta, ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni, padroncini di attaccare picchetti operai come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, aggirare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi insomma questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano, d'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, l'ha pagate, l'ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record,

sotto il solleone fra turni brevi e strategie per resistere e il lama avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in gabbia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi gli organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere e mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!

blog e di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale, le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese. E inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo, quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree, risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione del Lucei su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì, purtroppo, sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, 2 volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente. Ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano, e il fatto invece è passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024. Ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. 3 ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire, e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio. Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico. La trasfigurazione fascista di Israele
è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir, ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo, non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase, non era un destino segnato, per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è «Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele». Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma: fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione. Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè: è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo: l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz il 19 maggio. L'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo: non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra. L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra. Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta
alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti siano state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è la espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato, anzi sicuramente già firmato e controfirmato, con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio. Il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia in tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare, che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione, proprio per la prossimità che ha col cittadino, che può essere, può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali, dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi. Tanti dittatori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa. L'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 si è accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, cioè abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminato tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo? Dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 3743 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dall'Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam: Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora; il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini; e per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

0: nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso, quindi col nome di Dio clemente misericordioso. Io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei parlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, del futuro dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi non è una, e anche, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori. I valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia, non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che vuole voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali.

gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brešovic, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo Una guerra per la liberazione delle donne iraniane. Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come è purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Hannoun, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran, dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Anie.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran.

0: affinché possa, questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice, le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi, se per esempio, la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva. Infatti, fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia, le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale. E in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare. revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa aggressione, di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran non è, cioè questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario, non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
1: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore persiano.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro, perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana. Chi cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro è perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, e quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano stilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano, noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro, siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa quando dicono terrorismo islamico, e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei. Anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì, e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie professore.
3: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persona vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie.
2: Grazie, professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni, quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vogliamo fare questo. Vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: Installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
5: No, no,
3: no,
5: no,
6: no,
5: no,
6: no,
5: no.
7: Il vero sballo è dire no.
8: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
9: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio.

0: Scusa. Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
1: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
2: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
3: I nostri corpi saranno in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
4: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
5: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
3: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
4: E diventeremo dei piccoli robot.
6: Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
7: Ore 18 e 41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
8: La commissione.
7: Commissione.
9: Comitato.
8: Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
7: L'altro guarda
8: ancora più da lassù.
7: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
8: Perché capitavi per caso da queste parti.
9: La tua etica militante.
8: Non avevi nient'altro da fare.
7: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzettire.
8: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
7: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
8: Mamma mia, che accento!
7: È l'odio verso i data center giustificato?
8: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
7: Esatto, ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
8: Io è da Ruby Ter che non vedo conflitti di interesse.
7: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
8: No, nonché esperto di verità.
7: Di verità.
8: Di verità verissima.
7: Ad ascoltare appunto la

partita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist, che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. E con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era Ben Sì, come ci ha fatto notare qualcuno, Massimo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. E arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata. E lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: Del His re. Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante, perché comunque l'obiettivo tutto sommato poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: Teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori?
2: In Antartico non crescono, se ci pensi.
1: Comunque in Inghilterra fa freddo.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto. No,
2: anche il calore aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè, quindi no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse
0: in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video,
1: la parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte, poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, c'è
2: cioè
0: pure
2: anche
0: delle patate.
2: Patate.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, dai, vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: Vabbè. E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastrutture, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una di crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè, sì. Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non...
2: Cioè, meno di 50.000 battute non scrivi.
0: Non scrivi.
2: Anche
0: non
2: la
0: scrivi.
2: Cartolina... Le vacanze,
0: no,
1: deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque, diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti, diciamo, di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effetti. Entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè, cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center,
2: ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa. Come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center? Visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. cioè io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5 perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, IRE, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista degli
0: autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì.
1: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, sì, una follia, tra l'altro, cioè adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè sorvoliamo su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama FrackData, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi, quindi, significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento. E prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per esatto. Vedere, ci sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì, io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succiosi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica. Che è
1: solo per la parte di Nvidia.
0: Solo per la parte di Nvidia.
1: È solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima. Cioè sicuramente più costoso, ma non.
0: Non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando. Quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera, eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Comunque, facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti. Ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok. Allora, se l'ortodossia ci permette, facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti. Anche qui negli studios di Via Cecchi 21 Barra. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline. Sì, sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto. Ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera, ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando. Perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore, e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Ci basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, no, no, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente Claude fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: Cioè. No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con xAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee.
0: Del Tennessee, scusami.
2: Che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque, la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato e quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: se anni 2000,
1: esatto, com'era già com'è quella roba global,
2: pensa globale e agisci locale,
1: quello, bravo,
2: madonna,
1: salva il pianeta
0: e poi fai la spesa alla Lidl,
2: attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta, come cazzo si chiamava
1: quello,
0: il Mississippi.
1: La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba al Piave della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist,
2: stout, tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come... Sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ma cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica. Sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati. E inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di rubare
2: solo in velocità
1: troppo tempo.
2: Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera, bravo, siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate gancio per scoprire dove.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì. Ah, c'era già un pullman che si stava organizzando.
2: Dai, le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Un profluvio di lacrime, così.
2: Vabbè, e invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai che
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: E direi che sicuramente il progresso di questa nazione non si misura dall'ora di buco, però quantomeno l'ora di buco è presente ed è con voi, e quindi intanto vi do una buonasera.
1: Sono due concetti slegati completamente, sì, uno dall'altro, sì, sì, sì. Ma va bene così?
2: Nazione, diciamo il progresso della nazione, nazione, direi di no. Ma intanto, si può dire sulla nazione, si può, uno ci sputa sopra, no?
0: Questo iniziamo subito perché noi ci piace,
1: iniziamo
0: così
1: male, è già una giornata
0: il 30 giugno
1: difficile.
0: Ci piace entrare così a gamba tesa.
2: No, ma può, io ho chiesto se si può dire, non è che l'ho detto.
0: No, ma infatti io se vuoi lo sottoscrivo, anzi, ma detto questo possiamo anche dire che, essendo il 30 giugno, da domani ci saranno centinaia di migliaia di nuovi disoccupati in questo paese, perché è la data di scadenza del contratto di tantissimi docenti di questo sistema di istruzione. Però al di là di questo, diciamo, faccio un attimo,
2: ma prendete la disoccupazione, dai.
0: C'hai ragione, ma infatti, ma chi ci ammazza? Ma nessuno, mo facciamo 2-3 mesi di vacanza. E io direi un attimo volante i contatti come diritto, quindi questo appunto è sempre Radio Onda Rossa, quindi sono gli 87.9, il numero a cui potete chiamarci per fare i vostri appunti e i vostri disappunti. Appunti, allo 06 49 17 50. E questa trasmissione è ascoltabile anche in streaming andando sul sito www.ondarossa.info, e poi la mail, che è la cosa più facile nostra, a cui potete scrivere, io non me la ricordo mai, ma penso che sia Onda Rossa, che sia Ora di Buco @ondarossa.info.
1: Bravo.
0: Ah, vedete, c'avevo tutti questi, voi non potete vedere, ma c'avevo tutti questi colli che mi facevano sì con la testa, e quindi andavo bene. E allora, di questo 30 giugno, io direi che oggi forse affrontiamo un tema che si può definire per quest'anno e per il prossimo futuro come l'elefante nella stanza della scuola. Si può, me lo condividete come?
2: Ma sì e no, nel senso, non si parla d'altro.
0: Ok, quindi diciamo forse non è nemmeno così tanto nascosto. E quindi di che stiamo a parlare?
2: Vabbè, di intelligenza artificiale, perché l'anno prossimo cosa pensi di fare a scuola?
0: Figurati, io lo faccio tutti i giorni ormai questa cosa.
1: È il centro di qualunque tipo di approccio sistemico.
0: Però ecco, diciamo, questa cosa non l'ascolterete dalle nostre soavi voci, bensì, o meglio, noi interagiremo con ben due altre voci che ci aiuteranno ad aggiungere dei contenuti più sensati di quelli che possiamo far uscire noi. E quindi per questa ragione io adesso vi metto un pochettino di musica, come al solito, e noi cerchiamo di raggiungere queste voci. A fra poco.

0: E torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare, ve l'abbiamo già detto, di intelligenza artificiale. Ne parleremo con due compagni. Diciamo che lo spunto ci è venuto dal programma di Hack Meeting 2026 che si è svolto a Firenze ormai due settimane fa, perché qua avevamo letto tra i talk kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. Abbiamo con noi due insegnanti dei Cobas Scuola e del gruppo Iabasta, uno da Bologna, l'altro da Palermo, che ci aiuteranno in questa impresa. Ci sentite?
1: Sì, beh, io sì.
0: Benissimo, e quindi niente, cominciamo un po' da uno di voi con introdurre il tema anche con, diciamo, una profondità storica.
2: Dunque, sì, posso cominciare io. Allora, ad Hack Meeting abbiamo fatto questa presentazione in cui abbiamo appunto presentato il kit per l'autodifesa contro l'intelligenza artificiale, anzi dovremmo dire la finta intelligenza artificiale, ma poi magari ne parliamo tra poco. E diciamo l'abbiamo fatto anche in una specie di piccola introduzione storica su come le big tech si sono un po' impadronite, si stanno impadronendo della scuola pubblica. Cioè, si potrebbe tornare molto indietro nel tempo, ma per semplicità, anche all'Hack Meeting abbiamo cominciato dal 2020, quando durante la pandemia il Ministero dell'Istruzione aveva proprio consigliato le piattaforme di Google, Microsoft. Addirittura si possono trovare in rete degli screenshot del sito del Ministero dell'Istruzione, in cui c'è anche Facebook come supporto alla didattica. Questo quindi nel marzo 2020, ma nello stesso periodo, però nello stesso anno, si parlava già molto di intelligenza artificiale, e in particolare quell'anno è uscito un articolo scientifico che parlava appunto del pericolo di questi pappagalli stocastici, così vengono chiamati, perché alla fine i modelli di intelligenza artificiale sono dei modelli che quando viene dato un input, la risposta, poi diciamo le parole, la frase della risposta viene fuori da un risultato, diciamo, da un'operazione statistica, di mettere insieme le parole sulla base dei dati di partenza che è l'intelligenza artificiale. E quell'anno, quando uscì questo articolo, che appunto metteva in guardia, diciamo, su determinati pericoli, per esempio i vari bias, i pregiudizi che può avere l'intelligenza artificiale, ma anche discorsi riguardo l'ambiente, il consumo di energia. Ecco, una delle autrici di questo articolo era una dipendente di Google, e lo stesso anno, proprio a dicembre, alla fine del 2020, questa programmatrice è stata praticamente licenziata da Google. Quindi, per dire come le big tech sono un po' insofferenti all'idea di essere criticate su questo aspetto. Intanto in Italia, e quindi poi qua questo abbiamo presentato all'Hack Meeting un po' il resoconto di quello che è successo in Italia. In Italia c'è stato il momento PNRR, e se si vanno a sfogliare, diciamo, i documenti del PNRR, si può leggere subito, proprio dal 2021, che gli investimenti, i soldi del PNRR servivano già nell'idea iniziale a fare degli spazi scolastici che si chiamano, secondo loro, connected learning environments, quindi proprio trasformare le classi sotto questo aspetto. E l'anno dopo, quando è venuto fuori un altro documento del PNRR, il piano scuola 4.0, si parla proprio già di intelligenza artificiale, siamo nell'estate del 2022, e di usare questi miglioramenti, tra virgolette, diciamo, dovuti, che si possono fare con i soldi del PNRR, per creare delle aule, delle condizioni di apprendimento in cui si guarda al mondo del lavoro, al mercato del lavoro. Questo è successo nell'estate 2022, quindi prima che arrivassero, diciamo, i chatbot, quelli che hanno poi fatto esplodere l'uso di intelligenza artificiale tra studenti e docenti e tutti, diciamo. E perché ChatGPT, per esempio, arriva al grande pubblico il 30 novembre 2022.
0: I chatbot, appunto, sono ChatGPT, esatto. Gemini e tutti gli altri.
2: Copilot, poi c'è anche quello di Meta, che addirittura quello è arrivato in tutte le chat di WhatsApp, quindi chat di studenti, genitori, docenti, di tutto, e quello è arrivato nel 2024. Quindi questa parte, diciamo, è giusto per dire che i piani del Ministero dell'Istruzione, dei vari governi si sono succeduti, quindi non è solo l'ultimo governo, ma proprio un piano più sistemico, guardava l'intelligenza artificiale, quindi alle big tech, da molto prima dell'arrivo di ChatGPT, Gemini e tutta la compagnia. Quindi questo è un dato interessante, secondo noi. Poi un'altra cosa interessante è che prima ancora dell'arrivo di ChatGPT e Gemini al pubblico, comunque Google, per esempio, era in strettissimi rapporti con, cioè Google e la piattaforma, diciamo, di intelligenza artificiale che stava preparando, erano in strettissimi rapporti con Israele, per esempio.
0: Scusa se ti interrompo ancora, come dire, dentro i programmi del ministero le big tech c'erano ben prima dell'intelligenza artificiale, anche pensando, non lo so, penso ai tempi del Covid e quindi a tutta la DAD fatta o sulle piattaforme Microsoft o Google, penso al fatto che tantissime scuole hanno acquistato la Google Suite, al fatto che tantissime scuole hanno la mail di Google, così anche come tantissime università.
2: Esattamente, sì, è proprio quello che avevo detto all'inizio, cioè che in pratica è stato fatto da subito, non è stata una cosa che è venuta fuori per l'avvento dell'intelligenza artificiale. L'asservimento a queste big tech è qualcosa che avviene da lunghissimo tempo. Però nel frattempo cosa fanno queste big tech? Le piattaforme in generale di intelligenza artificiale di tutti i tipi che usano sono usate anche per progetti militari. Infatti molto prima del 2023 c'era già un accordo tra Google e Israele, questo chiamato progetto Nimbus, in cui l'intelligenza artificiale, le piattaforme, diciamo la tecnologia di intelligenza artificiale, che ancora era in fase di sviluppo, era già data a Israele, al governo israeliano, alle forze armate israeliane. E questa cosa qua, tra l'altro, alcuni dipendenti di Google l'hanno anche fatta notare, che non erano d'accordo con questa cosa e sono stati licenziati. Si possono trovare inchieste del The Guardian, per esempio, in cui vengono raccontati questi fatti, ma anche il rapporto di Francesca Albanese, che è uscito nel 2025, dettaglia molto bene cosa è successo col progetto Nimbus. Invece in Italia, abbiamo provato a raccontare all'ACMIDIN, che in Italia di tutto questo ce ne siamo altamente infischiati, perché addirittura a settembre 2024 il MIM, stavolta era l'ultimo ministero, ha avviato una sperimentazione per portare in 15 classi in tutta Italia un tutor digitale, appunto basato sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di Google, tra l'altro, quindi la stessa del progetto Nimbus. Di questa sperimentazione noi sappiamo pochissimo, sappiamo solo che è finita a giugno 2026, ma non ci sono grandi, diciamo, dettagli su come è andata ancora. Eppure, come vediamo, insomma, sono uscite, per esempio, ad agosto 2025 le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, quindi questo durante la sperimentazione, non alla fine, come forse dovrebbe essere normale, ma invece è stato fatto durante. E inoltre, nel frattempo, nelle scuole sono cominciati ad arrivare i primi regolamenti da approvare, capire quali chatbot devono essere usati, ma di questo magari poi ne parla meglio Nanni. Ma nel frattempo, per esempio, OpenAI, che è l'azienda che produce ChatGPT, ha fatto un accordo nel febbraio 2026 con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. C'è proprio, io invito chi ci ascolta ad andare sul sito di OpenAI e cercare il nostro accordo col Dipartimento della Guerra. È proprio un articolo che hanno scritto quelli di OpenAI, in cui dicono per quale motivo hanno fatto un accordo col Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. E la data dell'articolo è il 2 marzo 2026, quindi pochissimi giorni dopo l'inizio dei bombardamenti sull'Iran. E loro dicono, leggo testualmente, che riteniamo che le forze armate statunitensi abbiano bisogno di modelli di IA solidi per sostenere la propria missione, soprattutto alla luce delle crescenti minacce rappresentate da potenziali avversari. Quindi, giusto per dire che loro ammettono candidamente il fatto di usare le loro tecnologie per scopi militari, Ma naturalmente non è soltanto OpenAI, come abbiamo detto c'è Gemini, Google, quindi per quanto riguarda il discorso con Israele, ma prima di OpenAI c'era Anthropic con Claude, che poi ha perso il contratto con il Dipartimento della Guerra ed è arrivato OpenAI. Quindi insomma tutte le varie software di intelligenza artificiale che vengono proposti nelle scuole sono tutti software che hanno a che fare con le guerre in corso sostanzialmente, e per non parlare poi dell'infrastruttura di Amazon, che è quella su cui si basano tutte queste intelligenze artificiali. Infatti non a caso l'Iran, la prima cosa che ha bombardato per, diciamo, come risposta agli attacchi statunitensi e israeliani sono stati i data center di Amazon che si trovavano negli Emirati Arabi. Quindi è molto evidente, insomma, quello che succede. Ma noi in Italia, questa poi era la parte finale di quello che abbiamo raccontato su questa carrellata storica, l'ACMeeting, in Italia di tutto questo non ne parliamo assolutamente per quanto riguarda il discorso dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Infatti il 22 aprile 2026 sono uscite le nuove indicazioni nazionali per i licei, che sono sostanzialmente è quel documento che dice che cosa si dovrebbe studiare nelle scuole per tutte le varie materie, e c'è un paragrafo che appunto dice che il liceo nel futuro integra l'intelligenza artificiale come uno strumento attraverso cui legge le discipline, e soprattutto c'è scritto che promuove un uso etico dell'intelligenza artificiale, ma è impossibile, perché come abbiamo visto tutte le aziende che fanno intelligenza artificiale sono tutte in contesti di guerra, e addirittura poi c'è scritto nelle indicazioni nazionali che il liceo fa tutto questo affinché l'intelligenza artificiale rimanga un presidio di democrazia e non un dispositivo di opacità decisionale. Questo insomma fa già ridere, ma non è finita qui, perché pochissimi giorni fa, il 10 giugno 2026, sono stati emessi i decreti attuativi di una legge del 2025, che era la legge 132 del 2025, che in pratica era una legge delega in cui il Parlamento delegava il governo a fare tutti i decreti che servono per introdurre nella pubblica amministrazione, e in particolare nella scuola, l'intelligenza artificiale. E quindi questa cosa è in corso in questo momento, e vengono dati in questi decreti dei soldi per la formazione dei docenti. Naturalmente se poi ci troviamo che le intelligenze artificiali che vengono usate a scuola sono quelle di OpenAI, Google, oppure non so, le altre, Claude anche, ci troviamo appunto formazioni su questi software, e quindi questi soldi vanno a finire alla formazione di questi enti. Quindi ecco, insomma, questa è stata la panoramica che abbiamo presentato all'ACMeeting, prima di poi di spiegare, di raccontare che cosa si può fare per contrastare questa operazione in atto da tantissimi anni.
3: Ok, io intanto ti ringrazio per la panoramica, perché è stata veramente molto chiara. Vorrei solamente aggiungere due cose a quello che dicevi bene te riguardo per esempio alle indicazioni nazionali, perché le indicazioni nazionali è un documento, diciamo, per chi ha avuto la fortuna di non leggerlo mai, strutturato, che c'ha una premessa generale e poi le varie materie nello specifico, e l'intelligenza artificiale, per capire l'importanza che gli danno lor signori del ministero a questo strumento, ha un paragrafo a sé all'interno delle premesse generali, e poi in ogni singola materia c'è un, diciamo, sottocapitolo, come si può definire, insomma in ogni singola materia ci sta comunque l'applicazione dell'intelligenza artificiale relativa per esempio alla materia di storia, di italiano, di matematica, quindi sia materie scientifiche che non. Quindi diciamo nelle indicazioni nazionali della scuola secondaria di secondo grado l'intelligenza artificiale permea ogni anfratto possibile immaginabile della scuola. E poi un'altra cosa appunto che volevo dire su questo, poi non so se magari hai qualche notizia in più, io per esempio sono abbastanza ignorante, l'ho vista adesso, e sulla formazione appunto per il personale docente, per il personale ATA e pare anche il personale studente, cioè diciamo la componente studentesca, e cioè la formazione e l'obbligo di formazione sull'intelligenza artificiale, che è appunto sancito dall'articolo 4 dell'IA Act e che pare avere una scadenza, cioè quella del 2 agosto del 2026, cioè quindi una formazione che dovrebbe essere eseguita entro questa data. Poi appunto magari la lasciamo qui in sospeso se non c'hai delle specifiche a riguardo, o magari io non ho capito bene, però insomma questo è anche un altro degli elementi che volevo aggiungere a quello che dicevi.
2: Sì, assolutamente, no, magari questa cosa poi ne parla meglio Nanni, che è più sul pezzo riguardo a questo aspetto della formazione. E, no, volevo dire che per quanto riguarda, volevo anche aggiungere che quello che dici tu è esatto, cioè l'intelligenza artificiale è ovunque nelle nuove indicazioni nazionali per i licei, ma è anche, per esempio adesso io insegno matematica, quindi penso a matematica, è legata al fatto di nella parte di matematica di lavorare in stretta connessione col mondo del lavoro, c'è proprio scritto così, quindi e questo fa capire anche il vero motivo per cui si vuole introdurre l'intelligenza artificiale, che non è un motivo didattico, è tutta una finta questa cosa qua. Il vero motivo è quello di insomma creare delle condizioni di adattamento a quello che sarà, secondo loro, il futuro mercato del lavoro. Però ecco, sì, è dappertutto, sì.
0: Nel passare la parola a Nanni, volevo sottolineare una cosa su che tu hai detto, ma passandoci anche giustamente velocemente, ma per chi ci ascolta, parlare di utilizzo etico dell'intelligenza artificiale quando appunto si danno i soldi alle grandi big tech, che poi sono uno strumento di guerra, ma appunto c'è anche il problema del consumo energetico altissimo, che creerà problemi enormi, perché insomma sono stati fatti dei calcoli di quanto aumenterà il consumo in Occidente nei prossimi 10 anni a causa dell'intelligenza artificiale, e le cifre sono spaventose. Ma poi sappiamo anche che energia significa guerra, e si torna lì. L'altro è il problema dei bias a cui facevi riferimento, cioè al fatto che comunque l'intelligenza artificiale riproduce e amplifica modelli che sono quelli vigenti, quindi patriarcali, razzisti, classisti, eccetera eccetera. E questo senza poi entrare a parlare dei problemi didattici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo insomma solo per rimettere tutto sul piatto, e poi penso che passiamo la parola a Nanni.
1: Grazie alla parola, grazie dell'invito. Io sì, mi ricollego a quello che dicevate prima, dove anche ha concluso un po' Sandro. Io aggiungerei che tutta questa questione è preoccupante da un lato, perché basta collegare a queste prime notizie anche quello che hanno scritto recentemente Peter Thiel e Alexander Karp, i due soci di Palantir, no? Che fanno descrivono una situazione mondiale nella quale appunto la tecnologia deve essere usata a difesa del modello occidentale, con veramente una sorta di neocolonialismo evidentissimo. Addirittura sbeffeggiano la Silicon Valley con questi giovani che si sono arricchiti, ma che non hanno avuto la coscienza, l'onore quasi di difendere i valori dell'Occidente, ma soltanto di arricchire i propri conti correnti. E la situazione a mio avviso è molto preoccupante. E nel nostro caso insomma più limitato, che dentro la scuola italiana tutto questo stia arrivando senza che ci sia un momento di riflessione, un momento di verifica di che cosa significano queste tecnologie, un po' ci lascia stupefatti, perché noi siamo abituati a pensare alla scuola come luogo in cui si discute di tutto, si mette sotto osservazione quelle che sono le proposte, anche ovviamente le tecnologie. A questo proposito dico, noi non siamo tecnofobi, come non siamo tecnoentusiasti ovviamente, e quindi vorremmo provare, stiamo provando in questi anni, abbiamo fatto una serie di convegni in giro per l'Italia proprio per parlare con chi la scuola la fa, cioè con i docenti, con gli ATA che sono venuti ai nostri convegni, abbiamo fatto più di una quindicina circa, proprio per riflettere su questa situazione. Da questi convegni è uscito fuori anche questo gruppo che, come ci avete presentato all'inizio, Yabasta, che è un gruppo, abbiamo fatto pure un sito, yabasta.ghost.io, diceva, un gruppo intersindacale, ci siamo noi dei Cobas, ma c'è anche diciamo, compagni della CUB, dell'SSB, che sta provando con le piccole forze ovviamente che abbiamo a disposizione di fronte a una, diciamo, un battaggio pubblicitario che è, diciamo, enorme. Ci sono in ballo miliardi di investimenti, ovviamente non abbiamo la pretesa di contrastare questo, però di provare ad aprire gli occhi soprattutto con chi lavora e con chi fa un particolare lavoro come quello dentro la scuola. Ricordo, da questo punto di vista, l'idea appunto che la scuola, da luogo in cui si costruiva appunto una coscienza critica del cittadino che poi può intervenire nell'agorà democratico, si stia invece trasformando in una creazione di capitale umano da mettere al servizio di tecnologie specifiche, ovviamente ci inquieta non poco e ci preoccupa tantissimo. Tra l'altro anche il fatto di, noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, però anche l'uso di questo termine forse dovremmo un po' provare a sostituirlo, perché questa idea c'è tutto, lo chiamano l'hype, no? Il fatto che ci sia tutta questa idea di qualcosa che sia paragonabile, visto la terminologia, all'intelligenza, e che addirittura, secondo i punti di vista, che però sono forse le due facce della stessa medaglia, cioè quella dei catastrofisti che vedono magari il rischio di macchine che si impossessino e sfuggano al controllo umano, o dall'altro lato dei tecnoentusiasti che pensano che invece sia la risoluzione a tutti i mali del mondo. La cosa che si dimentica è che invece è proprio ora, non è un futuro in cui queste cose, questi scenari, diciamo, particolari vengono tratteggiati, ma è quello che sta accadendo attualmente. Stanno accadendo delle cose appunto preoccupanti, dalla guerra all'uso appunto di queste tecnologie in ambiti che probabilmente dovrebbero rimanere estranei a queste tecnologie. Se sicuramente è la velocizzazione di ciò che è computabile è sicuramente un fatto che accelera ricerca scientifica in certi ambiti, permette di risolvere certe questioni che le capacità umane probabilmente non riuscirebbero a affrontare nello stesso tempo, però è inquietante pensare che qualcuno possa pensare che tutto diventi computabile, perché forse, come diceva un festival di quest'anno, ciò che veramente conta non è computabile. E invece siamo all'interno di un ragionamento, di un'esaltazione appunto di queste tecnologie come se potessero risolvere tutto. Nel caso della scuola, il tutor, questa idea del tutor digitale si prospetta come qualcosa che dovrebbe aiutare i ragazzi e le ragazze della scuola, ma che praticamente noi abbiamo usato questa terminologia dei pappagalli stocastici, proprio perché volevamo sottolineare il fatto che queste tecnologie non fanno altro che, diciamo, rimettere insieme già le cose che esistono, quindi che tendenzialmente, ora ovviamente dico in due parole, può apparire una semplificazione fortissima, però che sostanzialmente, insomma, tendono a far restare tutto per come ci si trova, e appunto magari anche ad ampliare quelle discriminazioni che sono contenute all'interno dei dati di cui fanno uso queste tecnologie. Sull'etica poi ci sarebbe da dire tantissimo. Io uso generalmente mi riferisco a quello che dice Danilo Taffani su questa, lei insegna etica dell'intelligenza artificiale all'Università di Pisa e dice che forse è uno specchietto per le allodole, perché queste aziende, le lobby che le sostengono, pur di, diciamo, di alleggerire quelli che potrebbero essere i limiti imposti dalle normative vigenti, si sono inventate in qualche modo uno spazio etico dentro il quale le normative non hanno, diciamo, la forza che invece dovrebbero avere. E l'AI Act, il rinvio che c'è stato anche dell'applicazione di certe norme o la semplificazione, per come amano chiamarla, di altre norme, sembra proprio indirizzato verso questo obiettivo, cioè quello di rendere sempre meno stringenti le regole che potrebbero in qualche modo tutelare, diciamo, chi si trova impelagato in queste automazioni, perché poi sono sostanzialmente le automazioni.
4: Sì, certamente, sicuramente, insomma, è molto chiaro il discorso che fate, è molto chiaro soprattutto rispetto a quello che è l'atteggiamento acritico con cui almeno in Italia...

0: verso un atteggiamento, diciamo, tecno-entusiasta, per motivazioni differenti, tutte quante più o meno inconsistenti.
1: Qualcuno è caduto, metterei un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: E intanto per chi ascolta queste frequenze, questa era comunque una citazione della domenica sera, la sigla delle Dita nella Presa, e vediamo se siamo riusciti a ricollegarci con i nostri interlocutori. Ci siete?
1: Sì, io sono
2: Oh, benissimo, okay.
0: Molto bene, quindi possiamo ripartire da dove stavamo.
2: Sì, possiamo ripartire da dove stavamo e vi chiedevamo di darci qualche indicazione per difenderci tutti e tutte dall'intelligenza artificiale, anche riportando quello che è stato il vostro, l'esperienza del vostro laboratorio LAC Meeting.
1: Sì, l'esperienza vado.
2: Sì.
1: Diciamo, il LAC Meeting è stata un'esperienza molto positiva perché ci siamo trovati in un contesto un po' diverso da quello che usualmente abbiamo frequentato con la formazione per i docenti, appunto noi abbiamo fatto questi convegni dentro le scuole e quindi avevamo come interlocutori soprattutto i docenti ATA che lavorano nella scuola, mentre l'EC Meeting ci dava la possibilità di discutere in un contesto un po' diverso, e lì abbiamo potuto anche verificare se quello che dicevamo anche nel nostro kit di autodifesa, il kit d'emergenza come l'abbiamo chiamato, potesse diciamo, arricchirsi di quello che era il contributo di questo diverso ambiente in cui discutevamo. E nel kit noi abbiamo provato a mettere insieme livelli diversi, da un lato quello legato proprio alla concretezza della scuola, ad esempio il fatto stesso dell'assenza della domanda iniziale, cioè, ma perché dobbiamo fare, perché dovremmo introdurre queste tecnologie, che è proprio quello che manca proprio come domanda. Se avete fatto riferimento alle linee guida vengono presentate come quelle di agosto, vengono presentate come un servizio che si aggiunge alla piattaforma unica, cioè come se fosse soltanto un fatto diciamo di integrazione di un ulteriore servizio alla piattaforma unica, mentre appunto questa integrazione, dobbiamo chiamarla così, produce degli effetti sulla didattica, sul funzionamento della scuola, sul lavoro dei docenti. E quindi il kit comincia con questa domanda appunto della necessità di queste tecnologie. Poi siccome molte nelle scuole anche in questi giorni no, stanno arrivando richieste di approvazioni di regolamenti, di formazione obbligatoria o chissà quelle altre cose, noi riportando proprio quello che è scritto nelle linee guida, al primo paragrafo c'è scritto che è la scuola nella propria discrezionalità che decide l'introduzione o meno di queste tecnologie.

0: Ovviamente dobbiamo dire che in questa crisi degli organi collegiali, che ormai da diversi anni, con l'introduzione della dirigenza scolastica, con l'autonomia scolastica, insomma è stato eroso il potere e il ruolo degli organi collegiali, diventa quasi, diciamo, sempre più difficile che gli organi collegiali agiscano effettivamente autonomamente, nel senso ragionando su quelli che sono qual è il proprio ruolo e quali sono gli obiettivi della scuola, e spesso invece i dirigenti scolastici riescono a fare passare anche dentro i collegi docenti, nei consigli di istituto, quelle che sono le volontà ministeriali, e secondo noi c'è un chiaro disegno di omologazione, in qualche modo di introduzione forzosa, da un lato per motivi penso anche economici legati proprio agli interessi che queste cose smuovono anche dentro la scuola. Non dimentichiamoci che alla fine dello scorso secolo sulle Le Monde Diplomatique c'era questo bellissimo articolo di Selis, che era appunto la scuola del XXI secolo, appunto il grande affare che l'ERT, la tavola rotonda degli industriali europei, su cui aveva messo gli occhi appunto l'ERT. E queste tecnologie ovviamente trovano nella scuola la possibilità, dopo è un altro mercato che si sta aprendo e che soprattutto incide, oltre che appunto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, producendo secondo noi dei danni che sono quelli che addirittura ricerche fatte da Microsoft, non da noi, dicono che nel lavoro mentale queste tecnologie possono da un lato forse ottimizzare l'efficienza, che poi ovviamente il faro, diciamo, di tutte le innovazioni capitalistiche, però dall'altro lato c'è in questa stessa ricerca l'indicazione di una possibile inibizione dell'impegno critico nel lavoro, l'affidamento allo strumento, di una diminuzione delle capacità di risoluzione indipendente dei problemi, che sono le questioni che proprio la scuola invece dovrebbe tutelare e dovrebbe potenziare. E quindi da questo punto di vista dentro la scuola, il nostro kit, chiediamo, ma diamo risposte che sono ovviamente sempre interlocutorie, non pretendiamo di avere la risposta, la ricetta che va bene, però poniamo dei problemi, poniamo soprattutto il problema se la scuola abbia appunto interesse nel fatto che le facilitazioni ad esempio che vengono prospettate nel lavoro degli studenti e delle studentesse abbiano veramente a che vedere con l'apprendimento. C'è un bell'articolo di Stefano Penge dell'inizio di quest'anno su Quaderni della decrescita, che appunto dice sì, ci sono ottimizzazioni, ci sono le versioni adattate, semplificate, si parla di questo tutor virtuale che si risponde in ogni momento, non si deve mai riposare, costa sicuramente di meno di un docente. Però dico tutte queste cose e io, insomma, accolgo questa sua riflessione, non si vede bene che cosa abbiano a che fare con l'apprendimento, perché proprio è il contrario di quello che la scuola penso debba fare, esercitare invece sulle capacità che da non delegare alle macchine. E mi pare che sia veramente un attacco ai ragazzi e alle ragazze a cui viene tolto, diciamo, questo esercizio. È un po' come andare in palestra e guardare gli altri che fanno la ginnastica pensando che questo ti possa migliorare nelle tue prestazioni fisiche. E insieme con queste cose ovviamente la parte della conoscenza è anche, insomma, lì nel kit abbiamo insistito sull'impatto che ha sull'ambiente, sugli aspetti psicologici degli allievi, sul lavoro che appunto queste tecnologie, diciamo, modificano profondamente.
1: Sai che quando tutte le cose che ci stai dicendo oggi a me fanno sempre un po' tornare in mente questo, nel senso, quando si parla di soldi spesi all'interno della scuola, sul come si utilizzano questi soldi e quali sono tecnicamente, secondo me, i bisogni primari di una scuola, nel senso che poi quello che mi viene in mente è che cioè, il 40% delle strutture scolastiche richiede interventi di adeguamento urgenti, l'altra metà manca del certificato di agibilità. Adesso siamo in una condizione climatica a causa del cambiamento climatico che fa sì che la vita in generale è abbastanza insopportabile, e comunque siamo all'interno di istituti che riprenderanno poi, no? Ancora sono frequentati per gli esami, per i corsi di recupero, per tutto quello che ancora concerne il mondo scolastico, però a settembre riprenderanno in pieno regime con climi molto simili a questo, e non c'è la benché minima parvenza, no, di un sistema di esatto, no, che permetta una vivibilità di quegli istituti.
0: No, e poi magari fanno una scuola tecnologicamente non soltanto per quanto riguarda le macchine, ma anche per quanto riguarda gli ambienti, sempre che diciamo, con un po' di fumo gettato negli occhi, per dire che si sta facendo anche in quel, secondo quella direzione, però poi la sostanza la conosciamo, almeno chi frequenta le scuole lo sa.
2: Senti, nella kit, appunto, tu ci hai già spiegato, insomma, che intanto si può cominciare ponendo la domanda perché davvero vogliamo l'intelligenza artificiale, poi si può cercare di evitare di farla inserire nel PTOF, ma ammettendo che questo succederà in molte scuole, che tutto ciò non ci riesca perché, come dici tu, gli organi collegiali sono spesso svuotati, è molto difficile far passare ordini del giorno su cui non è d'accordo la dirigenza, eccetera, eccetera. E mettiamo che ci siano insegnanti che si ritrovano nella situazione in cui l'intelligenza artificiale è stata introdotta nel PTOF, si è stato fatto tutto quello che viene chiesto dal Ministero, eccetera. A livello di singola lavoratrice o singolo lavoratore della scuola si può comunque far resistenza?
0: Certo, si può fare senza, anche per tutelare se stessi, nel senso che esiste nella scuola italiana, grazie all'articolo 33 della Costituzione, la libertà di insegnamento, e in qualche modo la si può esercitare facendo riferimento a quella che viene chiamata l'opzione di gruppo minoritario, opzione di minoranza, che è previsto dal regolamento sull'autonomia, il vecchio DPR 275, che è comunque stato anche rivisto e ribadita questa cosa dalla legge 107, per cui anche il singolo docente che non ritenesse l'utilizzo di certe metodologie, l'uso di certe tecnologie adeguato a quello che è la propria idea, appunto, potrebbe presentare questa opzione per evitare di trovarsi obbligato poi a quello che la maggioranza del collegio ha deciso. Ovviamente questo è un aspetto, diciamo, che può permettere appunto anche di dare il segnale, oltre che diciamo, tutelarsi personalmente, di dare un segnale diverso che speriamo nel tempo possa aumentare, perché il rischio che noi vediamo è anche quello che questa introduzione di queste tecnologie produca dei danni che poi sarà difficile provare a tornare indietro in qualche modo, o comunque dei danni che sarà difficile riparare, perché queste cose agiscono in profondità, e anche se ci sono appunto tante ricerche che dicono che forse sarebbe il caso di c'è chi parla di moratoria, ad esempio, no? A livello internazionale, anche se questo dibattito è avanzato, specialmente nei paesi che hanno utilizzato già da più tempo queste tecnologie in maniera anche più profonda. Negli Stati Uniti, in questi giorni, in questa settimana, è cominciato a New York il Summer of Love, cioè l'estate di luddista, che appunto, riprendendo quello che effettivamente è il principio luddista, che non è quello che viene spacciato come i tecnofobi che odiano le macchine, che vorrebbero tornare chissà a quale improbabile stato di natura, ma appunto di coloro che invece le macchine le usano, le conoscono, e che però si oppongono a un uso delle macchine che distrugge la società e distrugge diciamo, configura modelli di società che non ci convincono. A me ha fatto impressione quando all'inizio del 2025 l'insediamento di Trump, no? C'era attorno a lui tutto il gota, no? Da Zuckerberg a Musk, Bezos, tutti lì attorno, perché mi pareva rendesse plasticamente una cosa che nel 1950 aveva scritto Norbert Wiener, il padre, insomma, della cibernetica, viene considerato, che pensava a queste tecnologie potessero essere usate come appunto una catena di comando, che è un centro, un apice che si considera al di sopra, diciamo, di tutto il resto dell'umanità, è capace con queste tecnologie di utilizzare tutto il resto dell'umanità ai suoi fini. Non per niente questo, il libro di Wiener si titolava L'uso umano degli esseri umani. Siamo nel 1950, queste cose. Come dicevo all'inizio, leggendo Kant o Till, purtroppo questa idea mi pare che si proponga con forza. Penso che nella scuola italiana, in quella in cui ci troviamo noi, qualche cosa andrebbe detto, andrebbe approfondito per evitare appunto che questo modello di società sia così convece. Questa slavina, insomma, non trovi nessuna.
3: No, ma certamente su questo non c'è dubbio. E stiamo arrivando verso la fine. Come?
4: Si posso aggiungere una cosa velocemente?
3: Sì, sicuramente. Volevo chiederti una pillola, sì. E poi dopo dici tutto quello che vuoi. E avete detto che avete fatto corsi di formazione nelle scuole, personale docente ATA, e quindi avete un osservatorio piuttosto ampio. A me incuriosiva un attimo capire che atteggiamento c'è nelle scuole da parte di docenti e di anche personale ATA rispetto all'intelligenza artificiale. Non so se questo va incontro o meno alla tua domanda, però hai tutto il tempo che vuoi.
4: No, in parte sì, perché naturalmente mi è capitato nella mia scuola, quando si discute del regolamento sull'intelligenza artificiale, c'era una parte, diciamo, scettica, una parte invece che, insomma, passiva, diciamo, e c'era anche una parte che invece la usa attivamente, quindi sicuramente c'è una parte dei docenti che usa l'intelligenza artificiale, però molte volte bisogna ricordarsi anche perché la si usa, è un po' il motivo per cui sono gli studenti, si è un po' carichi di lavoro e allora si cerca una via di fuga, diciamo, che però, insomma, si sa che non è la soluzione questa. Ci sono gli stipendi bassi, non si assumono docenti, ci sono tantissimi precari, fino a quando si diceva che non ci sono, che i soldi ci sono soltanto per determinate cose, è così, non ci sono per le cose che sono state citate prima, non ci sono neanche per assumere più docenti, ci sono soltanto evidentemente per darli a dei multimiliardari che sono anche guerrafondai e distruttori del clima del pianeta, invece non ci sono quando bisogna assumere più docenti oppure diminuire il numero di alunni per classe, ecco. Quindi in più volevo dire che è vero che gli organi collegiali sono un po' in crisi, diciamo così, però per quanto riguarda la formazione bisogna anche ricordarsi che ci sono questi soldi per la formazione, ovviamente, che finiscono a quelli delle big tech, però si possono anche fare ovviamente i convegni che sono stati citati prima anche da Nanni, che organizziamo, ma si può fare anche all'interno delle scuole dell'autoformazione sugli stessi temi. Quindi, insomma, questa è una cosa importante, perché se ci sono delle ore che si dice nel collegio devono essere messe nel TOF per la formazione, ci si può anche organizzare per una formazione interna e quindi si evita appunto di oppure comunque si crea un momento, una rottura rispetto al canone passivo che viene dall'alto, e quindi in questo senso i collegi possono essere anche un luogo di resistenza, volendo.
1: Ma io invece ritornerei un attimo a un punto che, cioè, una domanda che ti facevo prima a te, Sandro, e la girerei a Nanni, perché appunto me la chiedevo perché l'ho visto poco fa. Quindi noi, che siamo persone molto ignoranti, ci dobbiamo formare entro il 2 agosto su questa intelligenza artificiale oppure abbiamo un po' di tempo?
2: E rispetto all'obbligatorietà, vale ancora l'articolo del contratto nazionale per cui la formazione può essere obbligatoria solo se pagata?
0: Allora, la formazione è obbligatoria come indicazioni, che però non è che esiste un obbligo che discende dal dirigente scolastico, quindi deve essere sempre in ogni caso il collegio docenti. E siccome in tutta la formazione, non soltanto quella che riguarda quest'ambito, è sempre prevista, come ora ricordava Sandro, l'autoformazione, la possibilità di proposte che siano autonome rispetto a quelle decise dalla maggioranza del collegio, uno spazio si può aprire anche in quel contesto lì. Sul 2 agosto.
1: Scusa Nanni, aspetta un secondo. Sì, scusami, non so se Sandro ha messo il via voce, però in caso, perché abbiamo un ritorno, non so se uno dei due ha messo il via voce.
0: No, io.
1: Ok. Vai, prosegui.
0: Diciamo sul 2 agosto, perché appunto sta precipitando nella scuola la scadenza, considerata la scadenza dell'obbligo che è l'articolo 4 dell'AI Act, prevederebbe per coloro che però usano la formazione, sarebbe obbligatoria per chi la usa, per cui per chi usa queste tecnologie mette quindi a repentaglio in qualche modo la privacy, la sicurezza dei dati, insomma tutto quello che ovviamente uno strumento così delicato, tra l'altro, è così, diciamo, pervasivo, che sarebbe un altro argomento per dire magari pensiamoci un po' di più prima invece di gettarci in questa esperienza. E secondo lei AI Act prevede, ovviamente, se tu la vuoi usare, prevede una formazione. Il 2 agosto è perché c'era la scadenza dell'AI Act, non è che bisogna formarsi entro quella data. E tra l'altro, appunto, la libertà di insegnamento è anche legata alla libertà di formazione, quindi lo stesso tematico, lo stesso argomento può essere fatto anche con altri riferimenti, con altre agenzie formative. Per quanto riguarda la retribuzione, certo, andrebbe sempre le ore eccedenti, le 40 ore di attività funzionali, qualora ne fossero rimaste, che vengono destinate alla formazione, devono essere compensate. Il piccolo problema è che il contratto nazionale e poi il contratto integrativo d'istituto può prevedere un pagamento anche forfettario, per cui diciamo un po' una presa in giro all'umanità, diremmo qui a Palermo, perché si è voluto con questo escamotage da un lato dire vedete, ora la formazione è pagata perché il lavoro dei docenti deve essere retribuito, anche questo, ma dall'altro non incrementando le risorse, non prevedendo appunto forme, diciamo, di meccanismi di formazione di altro tipo, che sto con gli esoneri più dei 5 giorni che vengono attribuiti o appunto altri meccanismi, si risolve nel fatto anche soltanto formale che c'è sì una retribuzione, ma che nella scuola X può essere forfettariamente di 1 euro, nella scuola invece può essere relativa a tutte le ore che effettivamente vengono utilizzate. Questo è un altro, diciamo, degli effetti, secondo noi, non positivi della cosiddetta autonomia scolastica.
1: Perfetto, abbiamo fatto anche 5 minuti di sportello sindacale, quindi direi che abbiamo fatto proprio la puntata completa. E va bene, noi allora intanto, diciamo, non so se avete qualcosa che volete aggiungere a margine di questa chiacchierata che ci siamo fatti, per cui intanto noi vi ringraziamo.
0: Una cosa soltanto vorrei aggiungere, un dato di realtà. Le scuole di Bolzano, della sovrintendenza delle scuole italiane di Bolzano, da ormai, non da ora, ma da ormai 20 anni, hanno fatto 20 anni proprio quest'anno, utilizzano tecnologie che sono di loro proprietà attraverso una rete fra tutte le scuole, che loro sono disponibili anche ad aprirle ad altre scuole che volessero unirsi, diciamo, a questa rete, che non sono quelle delle big tech. E tra l'altro Non ti fanno, diciamo, non ti devi adeguare a quelle tecnologie, perché tu, al contrario, le scuole possono chiedere ai programmatori di queste aziende di eventualmente fare un programma che effettivamente serve al tuo lavoro, non più che, diciamo, adegui il tuo lavoro alle piattaforme suite, diciamo, educational che hanno Microsoft o Google. Quindi esiste anche la possibilità, ed è concreta, reale, anche di non essere soggetti a questi a questi meccanismi.
4: Io anche vorrei aggiungere un altro bagno in realtà velocissimo, perché si è parlato, tipo il governo parla di centrali nucleari per esempio, e il motivo principale è quello per foraggiare l'energia data center, però come abbiamo visto proprio in questi giorni in Francia, a causa del caldo atroce, sono state spente le centrali nucleari, quindi questo giusto per dire che le varie lotte che ricadono nell'intelligenza artificiale si intrecciano un po' tutte, dalla militarizzazione al cambiamento climatico, quindi è importante insomma parlarne nel modo più corretto, non soltanto sotto l'aspetto didattico, secondo me, a scuola, ma sotto tutti gli aspetti.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Ricorderei anche che il kit di autodifesa è online sul sito appunto IA Basta, e IA è IA come intelligenza artificiale, ma metteremo il link nel post della pubblicazione di questa trasmissione, quindi insomma per chi ci ascolta troverà una maniera semplice per arrivarci.
0: Benissimo.
1: Io ho la netta impressione che questa puntata si riproverrà sotto altre forme l'anno prossimo, perché questo sarà un tema di cui, diciamo, ci sarà tanto da discutere anche nel prossimo futuro. E intanto noi vi ringraziamo sinceramente, perché è stata molto importante, almeno dal nostro punto di vista, questa chiacchierata. E
0: grazie a voi.
1: E quindi direi a presto a questo punto.
4: Grazie ancora.
2: Ciao, grazie.
1: E a questo punto, arrivati alle 17:35, io vi farei ascoltare una traccia dal nuovo EP di LA che si chiama Oki, e poi torniamo in voce probabilmente per i saluti conclusivi.

0: 17:37, qui c'è un sacco di confusione in studio, questi discenti
1: siamo noi.
0: Stanno proprio facendo il macello.
2: A discente e... sarai te.
1: Certo che hai imparato il lessico scolastico.
0: Esatto, basta che ti leggi 4-5 articoli di Orizzonte Scuola e
1: ti entra il cervello.
0: Sì, esatto. E va bene, quindi direi che alle, diciamo, appunto, a quest'ora potremmo anche ritenerci soddisfatti.
2: Ma sì, chiudiamo, dai.
1: Ma sì, salutiamo.
0: E ci mettiamo questo punto interrogativo, mi raccomando, ricordatevi, punto interrogativo, e ci vediamo martedì prossimo.
3: Un saluto a tutte.

Terrorism.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Siamo una rete solidale di compagni contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no. E ogni aggiornamento e informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

7-8 marzo 2020.

0: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese, e nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
1: La dea barsha frukh blesh la fiskom wa bna.
2: Questo del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da adesso di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
3: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
4: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
5: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
6: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
7: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
8: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza?
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiti anche appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà dei detenuti dentro.
11: واحنا ربي معنا ومع الدولة بالقدر عنا شكون ورانا ينيك الحاكم بالحجر بيتو زوز كبرانا ما مشاو فاسد يتغدر توما ناس طحانا تصبوا اكثر من المطر واحنا ربي معنا ومع الدولة بالقدر.
12: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero e la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di un'era propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volta ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: Chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solidale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afed Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofi Ben Bensmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni Antigone e dal Garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fett, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riusciti a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata. E a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021, dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso il carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed è la discussione fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B. Così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio e di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Dlim Aghrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e trasferimenti verso altri penitenziari. Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
1: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito, sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi, i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso. Ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene. Succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti. Claudio, carcere di Secondigliano, primavera 2026.

0: E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.
1: Cuidado con las armas de Brixton.

Allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello. Tra le altre, la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti, anche istigandone la commissione di reati. Oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

ferita di ogni forma perfetta.

spaccata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, e i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distinguo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Put your hand up in the air.

0: E buonasera, buonasera, questa è Meta Radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario e questa è una trasmissione nella quale parliamo di radio alla radio. Di nuovo, oggi qui vicino c'è Naki. Ciao Naki, grande.
1: Ciao.
0: Evviva,
1: ciao.
0: Che bello che ci sei. Allora, sentiti liberissimo di intervenire, correggermi soprattutto, oppure, non lo so, qualunque cosa tu voglia fare in ogni momento. E la trasmissione di oggi è la prima nella quale iniziamo la vera e propria storia della radio. Nella scorsa abbiamo sentito le canzoni, nelle scorse due abbiamo sentito le canzoni che ci accompagnano un po' come sottofondo. Quindi la canzone, la trasmissione, la puntata di oggi si intitola I padri della radio e via, iniziamo.

Elvis Costello in sottofondo. Dunque, i padri della radio. Beh, saremmo quasi tentati di dire il padre della radio qua in Italia, perché chiunque forse direbbe a tutta prima Marconi è il padre della radio. Quasi tutte le storie delle radio che ci sono in giro iniziano così, i siti internet, i racconti, eccetera. Eppure, io direi che è sempre più giusto approfondire. Proviamo a farlo qua e in particolare diciamo che Marconi è uno dei padri della radio. Sì, perché diciamo così, che la radio, al pari di molte, se non direi tutte le invenzioni della storia umana, di genitori, non ne ha uno, ne ha molti. Fra essi, oltre a Marconi, ne annoveriamo qualcuno. La puntata di oggi è dedicata un po' a questo. E iniziamo col fisico scozzese James Clerk Maxwell. Cioè, iniziamo da dove è necessario, in realtà da dove è necessario è dalla notte dei tempi, però iniziamo da dove è un punto, insomma, buono per noi, per ciò che vogliamo dire. E allora iniziamo nel 1863, 10 anni prima della nascita di Marconi, quando James Clerk Maxwell, appunto il fisico scozzese, riuscì a formulare delle equazioni che descrivevano le onde elettromagnetiche. Subito a lui possiamo affiancare Heinrich Rudolf Hertz, che nel 1887 dimostrò sperimentalmente l'esistenza di quelle onde, generando onde radio in laboratorio e anche rilevandole a distanza. E in più direi che possiamo sicuramente parlare delle numerose scoperte del celeberrimo Nikola Tesla, fra cui la teoria delle onde elettromagnetiche già nei primi anni 90 dell'Ottocento, le sue pubbliche sperimentazioni pratiche di trasmissione di segnali su lunga distanza, tanti brevetti, fra cui fra l'altro il trasmettitore a onde radio, e Tesla, che proprio fra l'altro con Marconi ebbe importanti disputi a proposito della originalità delle proprie scoperte, risultandone fra l'altro da principio e anche fino alla morte di entrambi, fino ad anni recenti, effettivamente sconfitto. È soltanto negli ultimi anni che si è un po' rivalutato Tesla anche all'interno della storia della creazione della radio, anche in contrapposizione appunto a Marconi. Marconi, che invece, nato nel 1874, morto nel 1937, è annoverato fra i padri della radio perché nel 1896 ottenne il primo brevetto per un sistema di comunicazione senza fili. Brevetto di questo sistema che poi, fra l'altro, sistema che poi avrebbe commercializzato con grande successo e ancor più grande intuito imprenditoriale, ammesso che sia, insomma, un attributo positivo. Allora, a lui, più che della radio in generale, infatti, si dovrebbe attribuire la paternità della radiotelegrafia a distanza e del telegrafo senza fili o radiotelegrafo, che fu messo in azione la prima volta da lui con un famoso e opinato, dopo vediamo, esperimento che realizzò il 12 dicembre 1901, allorquando fece trasmettere dal suo collaboratore Thomas Barron, dalla Cornovaglia, a sud dell'Inghilterra, un segnale convenuto. Erano i tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse attraverso l'Oceano Atlantico, fino all'isola di Terranova, in Canada, a 3.400 km di distanza. No, Marconi riportò quanto sto per leggere nel suo diario. Fra l'altro la lesse anche questa cosa che sto per leggere, si può ascoltare, ora non lo facciamo sentire, sul sito che è, me lo sono segnato, radiomarconi1895.altervista.org. La voce di Marconi che legge se stesso il suo diario, nel quale dice: alle 12.30, mentre ero in ascolto,

Siamo ancora che la radiotelegrafia di Marconi non è radiofonia, perché per la radio comunemente noi non intendiamo no, una trasmissione semplice di punti e linee di alfabeto Morse, come era nella concezione dell'esperimento transoceanico di Marconi. Intendiamo altro, però prima di arrivare a questo ho detto che l'esperimento di Marconi del 1901 è stato molto opinato. Ho approfondito questa cosa, l'ho trovata interessante. Opinato da chi? Nel senso, messo in discussione da chi? Da Bellrose, un ricercatore, che nel 1995, in occasione della conferenza internazionale per i 100 anni della radio, svoltasi fra il 5 e il 7 settembre, appunto del 95, che fece? Fece una conferenza lunga, dalla quale poi trasse un saggio, che adesso è disponibile gratuitamente su internet, tutto per intero, in lingua inglese, e che si intitola, col mio inglese maccheronico, Fessenden and Marconi, Their Differing Technologies and Transatlantic Experiments During the First Decade of This Century. Allora, cercandolo si può leggere, pieno di illustrazioni, grafici, spiegazioni, nelle quali sostanzialmente Bellrose ha provato a riprodurre con le stesse tecnologie di Marconi, in condizioni ambientali analoghe a quelle di Marconi, lo stesso esperimento che lui fece, quello che abbiamo detto ora, la trasmissione da transoceanica, appunto, della lettera S dell'alfabeto Morse. E sostiene Bellrose, in questo, appunto, dicevo, convincente saggio, che effettivamente non è possibile. Non era possibile per Marconi a quel momento trasmettere a così larga distanza, e addirittura alla fine, per non dire che Marconi era un cantastorie, sostiene che possa essersi confuso con qualche segnale trasmesso da qualche nave di passaggio, perché, come abbiamo sentito prima, Marconi diceva di aver sentito la lettera S in modo distinto e inequivocabile. Bellrose dice, sì, magari l'ha sentita confondendosi con una lettera della nave di passaggio, però l'esperimento che io ho riprodotto, Bellrose dimostra che non era possibile che effettivamente questa trasmissione fosse tecnicamente avvenuta in quel momento. Va bene, facciamo una pausa perché sto sudando 19 camicie. Parliamo di Marconi e quindi sentiamo una canzone di Marconi. Oh, perché ogni puntata, l'avevo detto l'altra volta, sentiremo una canzone a tema. Sempre canzoni a tema radio. Ogni puntata cercherò di mettere una canzone che sia intonata all'argomento di cui andiamo parlando, fino a quando non saranno finite e metterò il peggiore scacco che ricordo. E adesso, intanto, però, c'è una canzone belloccia che si chiama Marconi, uscita 2 anni fa da un gruppo scozzese. No, cazzo, gallese, che si chiamano Melt, che anche in gallese cantano, fra l'altro, molto bello il gallese, mi piace un sacco, quindi ce la sentiamo in gallese. A un certo punto dice un paio di volte, nello spazio lontano la voce di Marconi andrà per sempre, nello spazio per sempre la voce di Marconi risuonerà. Via, Melt, Marconi, e fra poco.

0: Caro Naki, non so se è una fortuna o una sfortuna che avessimo i microfoni spenti mentre cianciavamo durante la canzone. Abbiamo detto un sacco di cose. La prima, la dico io veloce, che mi dicevi ma com'era la disputa fra Tesla e Marconi. Ecco, l'ho detta alla svelta perché mi ripropongo di fare una puntata apposta con AgroPunks proprio su Tesla. Però l'idea sostanzialmente è che Tesla ha brevettato poco, ma quel poco che ha brevettato si è scontrato con Marconi perché hanno presentato in stati diversi, in momenti diversi, a quanto pare quasi sempre in anticipo Tesla in realtà, brevetti, che poi ciascuno con dispute legali ha detto no è mio, no è mio e così via, fino a che negli anni recenti siamo andati a fondo quando è finito, insomma,
1: Certo, ho capito.
0: circa. Comunque ne riparliamo una delle prossime più approfonditamente.
1: Bene, bene,
0: E poi ancora dai, ti va di
1: bene.
0: cosa ci
1: Sì,
0: dici?
1: sì. E poi, insomma, mi chiedevo come fosse possibile che Marconi avesse mentito sul fatto che avesse sentito questa S, questi tre puntini, da una sponda all'altro dell'oceano. Perché, insomma, se poi era riuscito a vendere appunto le sue tecnologie, eccetera, qualcosa doveva pur funzionare. E abbiamo detto che magari sì, aveva ingigantito questa sua tecnologia, come di fatto da copione tutti gli spiriti imprenditoriali fanno, no? Ecco.
0: E per finire con una nota positiva su Marconi, tuttavia non mentendo sul fatto che effettivamente funzionava e che non arrivava
1: Esatto.
0: da di là dell'oceano, la super ingigantita, il maledetto
1: E
0: spirito.
1: tutti ci hanno creduto
0: Sì, ed
1: poi.
0: effettivamente, infatti, ha fatto i peggio milioni. Sì. Però anche qualche anno dopo sarebbe stato comunque possibile effettivamente farlo. E poi il colpo di scena era che in quel momento la radio come la intendiamo adesso ancora non c'era, cioè non c'era interesse per esempio a trasmettere la voce, perché c'era il telefono, perché la volontà era quella di riuscire ad arrivare lontani senza un'infrastruttura fisica. E sostanzialmente Marconi ti dice io ti tolgo i fili e va lo stesso. E questo è il grande colpo di scena, più ancora che effettivamente la radio. Infatti radiotelegrafia non è radiofonia, anche perché c'è da intendere che cosa si intenda, no, con radiofonia. E questo è appunto un po' anche l'argomento di questa e della prossima puntata. Oh, ma sentiamola la voce di Marconi, perché in un 78 giri, quella di prima non l'abbiamo fatta sentire perché se no troppa roba, ma ne facciamo sentire una adesso. Dai, dai, dai, Marconi, parla lui, voce sua.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Marconi, la sua voce incisa nel 78 giri, trasmessa da un grammofono, fra l'altro, allocato a rapallo, così do tutti i dettagli di cosa abbiamo sentito. Allora, prima raccontavo di Bell Rose, che ha fatto l'esperimento e il titolo del suo saggio, che raccontavo si può trovare, leggere, eccetera, è questo: Fessenden and Marconi, bla bla bla bla bla. Fessenden. È un nome proprio, anzi è un cognome, è il grande Reginald Fessenden di cui ci accingiamo a parlare, come quello che secondo me, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è un genitore, ce ne sono molti, ma se dovessi dire chi è proprio quello che un pochino di più l'ha cresciuta questa radio, forse all'inizio, secondo me, Reginald Fessenden. Allora, siamo prima del 1901, sentito prima di Marconi, siamo nel 1900, secco, è la notte di Natale quasi, è il 23 dicembre. Ci tiene molto a questa ricorrenza perché anche un esperimento che vedremo dopo lo farà nella notte di Natale. Il 23 dicembre, questo giovane, ancora sconosciuto ai più inventore canadese, Reginald Aubrey Fessenden, dopo diversi anni, fra l'altro, di tentativi falliti, riuscì per la prima volta, pare nella storia, a trasmettere la propria voce alla distanza di 1 miglio. E questo lo rende per noi che stiamo facendo adesso radio con la voce, non con punti e linee dell'alfabeto Morse, io direi quantomeno più vicino. Fessenden era nato in Quebec e dopo aver studiato materie umanistiche scelse di perseguire la sua passione per l'elettricità, spostandosi a New York per lavorare con Thomas Edison, il grande annunciatore del nuovo mondo, come dicevano i suoi fonografi, no? Messi in tutte le vetrine che si autopromuovevano. e per lui lavorò fino al 1890, quando Edison, l'azienda di Edison, per il quale era riuscito ad essere assunto, ecco, allora, insomma, arriva da Edison a New York, si fa assumere dall'azienda. Edison aveva già inventato anche la lampadina, era famosissimo, super azienda. 1890, grande crisi d'azienda, molti dipendenti vengono licenziati, fra i quali il nostro Audrey Fessenden, Reginald Audrey Fessenden, che decise comunque di rimanere in contatto con Edison, del quale molto ammirava il lavoro, si continuò a scrivere, insegnò in varie università, continuò a interessarsi di radiotelegrafia, il nostro Fessenden, fino a quando nel 1900, ed eccoci all'acqua, o meglio, anche sì, effettivamente, lasciò New York ed andò a Washington per lavorare per lo United States Water Bureau, che è l'agenzia federale che esiste ancora ora, adesso, che però era stata creata al momento solo 10 anni prima, nel 1890, e che si occupava e tuttora occupa di previsioni del tempo per tutti gli Stati Uniti. Lui andò a lavorare per loro, che avevano la sede operativa nell'isola di Cobb, in mezzo al fiume Potomac a Washington DC. Ecco, lì Fessenden riuscì per la prima volta a trasmettere, come dicevamo, a distanza la voce, installando due antenne di 15 metri collocate alla distanza di un miglio l'una dall'altra. Col suo collaboratore, Mr. Thyssen, al ricevente e lui all'emittente, attraverso un microfono a carbone collegato a un trasmettitore a spinterogeno, chissà che cos'è, lo scopriremo sicuramente in una delle prossime puntate, riuscì a inviare questa frase in inglese, maccheronico mio, lui la parlava meglio. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa è la prima frase che pare fu trasmessa effettivamente alla radio. Ora, adesso io farei... No, dannazione, ce l'avevo, ma non l'ho preparata. Perché il nostro... No, va bene, non la sentiamo, peccato, me ne sono dimenticato. Però Bell Rose, quello che dicevamo prima, ha provato a rifare anche questo esperimento, come quello di Marconi. E con le stesse tecnologie, e si è sentita la sua voce, effettivamente, è interessantissima. La facciamo sentire nella prossima puntata, via, ormai è andata così questa. Però, comunque a Fessenden, oltre alle prime parole trasmesse via radio in questo esperimento del 1900, lo completeremo di raccontare la volta prossima, bisogna attribuire un'altra primogenitura, si dice così, sì, che è il primo programma della storia della radio. Allora, è di nuovo la notte di Natale. 6 anni dopo, 1906, il canadese Fessenden adesso sta in Massachusetts, dove ha dato via a una compagnia che è stata capace poi di accumulare denaro, finanziamenti, per riuscire a costruire una potentissima stazione radio in Massachusetts, con antenne alte oltre 400 piedi, cioè più di 120 metri. E dicevo, appunto, per la notte di Natale del 1906, con queste antenne trasmise un concerto di Natale destinato alle navi di passaggio. Il suo scopo fu quello di provare a fare un broadcast, si potrebbe dire così, penso, per la prima volta, giusto, Naki? Broadcast?
1: Sì, credo di sì.
0: Cioè, intendo dire, la trasmissione non uno a uno, come era nell'intenzione di Marconi o nel suo primo esperimento, ma una trasmissione udibile da chiunque avesse
1: ricevuto. Uno a molti.
0: Anche in questo senso è sicuramente un'evoluzione rispetto alle prime intenzioni di Marconi, che comunque mantenevano la volontà di una comunicazione diretta, uno a uno, non uno a molti, come qua. Con queste antenne, dicevo, appunto, trasmise una serata, un concerto di Natale, e devo guardare il tempo, perché in realtà lo vorrei fare sentire. Io direi che facciamo questo: finiamo con la storia di Fessenden e tutto il resto della prima puntata, che doveva durare mezz'ora, in realtà ne abbiamo fatta metà in mezz'ora, la continuiamo la prossima volta. Sì, facciamo così. Allora,
1: posso aggiungere una
0: cosa? Sì,
1: certo. Oltre a scoprire cos'è uno spinterometro, io nelle prossime puntate vorrei scoprire anche che cos'è un microfono a carbone.
0: Dannazione, speravo non te ne accorgessi, colto dall'attenzione sullo spinterogeno. E allora, ripromesso, segnato anche questo, lo diremo nelle prossime puntate. Il microfono a carbone, lo spinterogeno, segnato, lo chiariremo. Non noi, chiamiamo qualcuno.
1: Esatto. Sì.
0: Precisiamo anche questo. Allora, Fessenden che cosa ha fatto nel 1906? Ha fatto una trasmissione per le navi di passaggio. Allora, prima di tutto, diciamolo subito. Bell Rose ha rifatto anche questo esperimento. È fortissimo Bell Rose, li ha rifatti tutti con le tecnologie e ce l'abbiamo registrato, e quello che sentiremo infatti non è la voce di Fessenden, perché ovviamente non era possibile ai tempi che fosse tutto quello registrato, ma Bell Rose l'ha riproposto, e quello che stiamo per sentire poi in conclusione di puntata è proprio la voce di Bell Rose che lo rifà. Lo racconto velocemente, cioè è così. Il concerto inizia alle 21, il concerto di Natale, la notte di Natale 1906, con CQ, CQ, CQ. Questa è la prima cosa che dice Fessenden al microfono, che è il richiamo, no, dei radioamatori, che vuol dire ti cerco, ti cerco. Si iniziavano così, CQ, CQ. In lettere, no? Però lui lo dice oralmente. E in questo concerto fa sentire, lo introduce, annuncia diciamo il palinsesto che sta per seguire, fa sentire il largo di Handel eseguito a un grammofono, con un microfono probabilmente ancora a carbone messo lì davanti, e successivamente il suo assistente, questo Mr. Stein, che avrebbe dovuto parlare, è preso dal panico e quindi non parla. Continua Fessenden, allora, che prende il violino, lui era un violinista, e suona Ho Holy Night, lui da solo al violino. Successivamente ancora ci sarebbe dovuto essere la moglie, Helen, la moglie di Fessenden, e la sua segretaria, la Mrs. Brent, che avrebbero dovuto leggere dei passi della Bibbia. Però prima Helen, poi la signora Bent, al pari del collaboratore, furono entrambe prese dal panico, quindi la prima trasmissione effettivamente in broadcast della radio, anche i primi tre casi di panico da microfono, di tre persone che ammutoliscono, cosicché finisce Fessenden stesso leggendo i passi della Bibbia che avrebbero dovuto leggere la moglie e la segretaria. Augura la buonanotte, il felice Natale, e conclude l'intervista invitando, qualora qualcuno lo abbia ascoltato, a scrivere direttamente alla compagnia affinché possa essere testimoniato questo. Si racconta Fessenden, che sono arrivate diverse testimonianze dalle navi di passaggio, da alcuni pescherecci. C'è da dire che Bell Rose, il quale l'ha riprovato a fare, sostiene che al pari dell'esperimento di Marconi non fosse possibile, che a quel momento la voce a così larga distanza... Cioè, la prossima volta lo ascolteremo, se ascoltiamo la voce mandata nel 1900, sei anni prima, è veramente un gracchio rumoroso e fastidioso, nel quale sottofondo una vaga voce la riusciamo a sentire. La distanza era un miglio, qua si sta parlando di decine di miglia nautiche. Bell Rose sostanzialmente in questo saggio che abbiamo citato prima, appunto, che era sia su Marconi sia su Fessenden e Marconi, eccetera, mette in discussione il fatto che sia avvenuto. Ha ragione Bell Rose? Probabilmente sì. Ha ragione Fessenden? Boh, forse ci piace pensarlo, chi ne so, che forse non ce ne frega niente di pensarlo. Comunque è così, questa è la storia per come la si racconta, e io direi che possiamo finire esattamente questa puntata facendo sentire la voce intera, 5 minuti di trasmissione della... Sì?
1: Vorrei dire, cioè, per, diciamo, quasi giustificare quelle persone che non sono riuscite a parlare al microfono durante la trasmissione, se non sbaglio all'inizio del 1900 non c'era nemmeno elettricità nella maggior parte dei posti nel mondo, cioè solo le maggiori città avevano elettricità, quindi il fatto che uno parlava al microfono, una parlava al microfono e poi la voce veniva trasmessa, posso anche capire che li avessimo mandati un po' nel panico, no? Cioè, che cos'è questa cosa?
0: Giusto, certo. C'è anche da dire che comunque esisteva, mi viene da pensare, già il telefono, mm-hmm. e quindi forse l'abitudine a sentire la tua voce da un'altra parte lontana, proprio così nuova, okay, non era.
1: Okay.
0: Però proprio perché esisteva il telefono, comunque è sorprendente il fatto che magari la voce può andare senza fili, perché comunque il telefono rimaneva ancorato all'infrastruttura fisica, a differenza, certo, della radiotelegrafia, mi sembra di poter... Vabbè, insomma, così. Ah, fra l'altro è interessante anche l'aspetto del telefono, perché proprio in Ungheria, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, un imprenditore in particolare, di cui ora mi sfugge il nome, fece una grande compagnia radio attraverso il telefono, ma insomma approfondiremo. Ora lasciamoci con questa prima trasmissione di sempre, riproposta nella registrazione fatta da Bell Rose di Fessenden, uno dei padri della radio, in questo primo paio di puntate di Meta Radio, nel quale stiamo parlando dei padri della radio. Lo finiamo la prossima volta. Intanto I 5 minuti, 1906, registrato dopo, Christmas Eve Transmission, Audrey Reginald Fessenden.
3: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.